0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

people. Yeah.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana, la tua radio d'ascolto.

si riconosce così tu. In un cielo nero una stella brilla di più. Strade che si dividono, amori che finiscono. Siamo fatti per sbagliare,

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: la tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: voglia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: come, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

la nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e

0: Ave Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I 2 inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino, che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schleiner raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. Sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. Auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione della A4. Code per incidente sulla 26 dei Trafori tra Masone e il Bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Fiera e Imola in direzione Ancona. Si viaggia su carreggiata ridotta sulle 45 Orte-Ravenna per un mezzo pesante in panne al chilometro 51 all'altezza di Casalina in direzione sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. Auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione della A4. Code per incidente sulla 26 dei Trafori tra Masone e il Bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Fiera e Imola in direzione Ancona. Si viaggia su carreggiata ridotta sulle 45 Orte-Ravenna per un mezzo pesante in panne al chilometro 51 all'altezza di Casalina in direzione sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

tu. Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Con il suo amore è giusto che ci mettiamo alla sua presenza e con umiltà riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello, Figlio di Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, con lo Spirito Santo, nella gloria.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due o tre persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Amen.

Con questa domenica siamo entrati nella lettura del Vangelo di San Matteo al quarto discorso, che è chiamato il discorso ecclesiale, e cioè Matteo, che ci ha presentato attraverso le parole di Gesù il regno, ci sta dicendo adesso il regno di Dio, la sovranità di Dio sul mondo, comincia dalla comunità dei discepoli, la quale si configura a quella che è l'atteggiamento, quello che è stato l'atteggiamento di Gesù durante la sua vita pubblica. Possiamo dire allora che la comunità dei discepoli, la Chiesa, è Gesù che continua nel tempo e nello spazio. Com'è allora questo Gesù che la comunità deve incarnare? Partiamo dall'ultimo versetto del testo di quest'oggi, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, Gesù non è assente, ma è presente, là soprattutto dove la comunità si raccoglie. E allora una caratteristica della comunità cristiana che prosegue nel tempo Gesù è proprio la sua convocazione. Possiamo dire il momento eucaristico è il momento per eccellenza. Ripeto, come tante volte ho detto, non è una pratica, ma è qualcosa che inerisce alla nostra essenza di cristiani, essere nella preghiera radunati perché Gesù è in mezzo a loro. E da questa riunione in Gesù, da questa convocazione, nasce la caratteristica fondamentale dell'intera comunità. Qual è? Quella di essere la comunità di riconciliazione. Quando Gesù risorto appare in mezzo ai discepoli, la prima cosa che fa, annuncia la pace e dona lo Spirito. Dunque il Signore presente nella comunità cristiana dona lo Spirito per la riconciliazione dei peccati. Però, sapendo che questa è la caratteristica, la comunità cerca in un certo senso di comprendere da una parte e dall'altra parte di attuare il mistero, chiamiamolo, o il dono grande della riconciliazione che essa possiede. Ecco che allora, così in questo discorso che Matteo fa, mette proprio, purtroppo non l'abbiamo letto, però se qualcuno lo va a leggere leggermente prima del testo di quest'oggi, trova che Gesù è il buon pastore che va in cerca della pecora smarrita. Ecco che la comunità cristiana non è la comunità che si chiude e dice che bravi che siamo gli eletti, siamo i migliori.

La critica velenosa che è all'interno della comunità cristiana, che serve solamente per mettere in cattiva luce l'altro o l'altra, non serve a niente, è esattamente il contrario della correzione fraterna. La correzione fraterna passa attraverso questi gradi, che se volete sono i gradi dell'antica comunità essenica, che così nella formazione della comunità passa attraverso proprio diversi momenti, ma però la comunità passa attraverso la relazione delle persone, la quale relazione delle persone capisce che ogni persona è amata da Dio e soprattutto ogni persona è stata lavata, purificata, redenta dal sangue di Gesù. Per te Gesù è morto in croce e quindi io non posso umiliarti, non posso così disonorarti, ma devo proprio partire da te e da questo fatto che Gesù ti ha amato e ha donato il suo sangue, perché tu davvero possa riprendere all'interno della comunità quello che è la tua posizione. Dicendo questo non si vuol dire che non si sbaglia, esattamente il contrario, si sbaglia. Ma proprio perché si sbaglia e si ha il dono della riconciliazione, si ha anche la capacità proprio di fare tutti i passaggi partendo proprio da questo elemento fondamentale della Pasqua di Gesù. Una seconda caratteristica della comunità riconciliante, riconciliata, è spiegata attraverso il cosiddetto potere delle chiavi, che qualche domenica fa abbiamo letto che è proprietà di Pietro: a te sono date le chiavi del Regno dei Cieli. Qui invece dice: qualunque cosa voi, discepoli, legherete sulla terra, quello sarà legato, quello che scioglierete sarà sciolto. Allora cosa c'è? Una contraddizione tra il potere papale e il potere episcopale, tra il potere centralizzato e il potere, diciamo così, sparso proprio all'interno, che tutti possono dire qualche cosa. No, non è questo. È una comunità che sa che per poter vivere la riconciliazione all'interno di se stessa ha bisogno di tante cose. Ha bisogno, per esempio, di regole. Diciamo, per tutte le cose di questo mondo c'è bisogno di regole, però queste regole vanno conosciute e vanno applicate. Ha bisogno di avere uno stile comune. Facciamo un esempio: se in chiesa, per esempio, si sta in piedi e uno si mette a sedere, a parte un disagio fisico che non c'entra, non è uno stile comune. Se uno celebra la messa in italiano, poi a un certo punto gli parte la vena e lo dice in inglese o in latino, non è uno stile comune. Ecco, che lo stile comune è proprio quello che fa sì che la comunità senta proprio questi legami, anche, chiamiamoli fisici, proprio determinati da un comportamento che fa fare davvero a tutti quanti una stessa cosa. E poi certamente all'interno di questo stile comune, quello che per 5 anni la nostra Chiesa italiana ha cercato di dirci, ma che non è entrato per niente dentro nella testa dei cristiani, che è lo stile sinodale, nel quale ognuno, ogni cristiano, si assume la responsabilità della Chiesa. Non è che ci pensa qualcun altro. È finito quel tempo centralizzato in cui c'era chi pensava se un muro cadeva giù oppure se andava celebrata la messa in canto o la messa letta. No, ogni cristiano che è qui dentro, si deve assumere le sue responsabilità come cristiano davanti. Allora siamo una comunità riconciliata e riconciliante. E infine, l'ultima cosa è proprio, ancora una volta, questa preghiera concorde, perché tutti quanti davvero e perché tutta quanta la comunità dei credenti sia un cuor solo, un'anima sola, perché pregando insieme davvero il Signore non rifiuta di ascoltarci, ma al contrario proprio vuole che tutti quanti sentano lo stesso cuore con cui Lui ci ama e con il quale vuole che tutti quanti raggiungiamo la perfetta unione, comunione con Lui.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Obbedienti a Gesù che ha chiesto di pregare insieme per domandare al Padre qualsiasi cosa, noi preghiamo e supplichiamo la sua misericordia e diciamo: ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore, illumina le coscienze con la tua parola e rendili disponibili al pentimento. L'esperienza della riconciliazione nella Chiesa sia segno e strumento di pace per ogni creatura. Noi ti preghiamo. Dona a tutti i tuoi ministri la stessa sollecitudine di Cristo buon pastore. Rendili appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti. Noi ti preghiamo. Guarda ai popoli che soffrono a causa della violenza, dell'odio e delle guerre. Susciti in tutti l'impegno di una leale collaborazione per il conseguimento della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo. Conforta i nostri fratelli malati, benedici le loro famiglie e sostieni sulla via della croce i discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo. Concedi a noi la tua misericordia, la gioia del perdono renda tutti capaci di accoglienza reciproca. Noi ti preghiamo. Preghiamo anche per la pace nel mondo. Noi ti preghiamo.
0: E ricordiamo in questa Santa Messa i defunti Dall'Oglio, Alfredo e i suoi figli. Preghiamo. Venga in aiuto la tua grazia, Dio onnipotente, perché docile all'azione dello Spirito Santo siamo capaci di riconciliarci gli uni con gli altri. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
2: Accogli i nostri doni, numero 5.

O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri tempi di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio di fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare sul legno della croce. Prima di stendere le braccia fra cielo e terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua coi suoi discepoli. E mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Matteo. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati oramai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuove creature, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente.

Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Nelle domeniche 6 e 13 di settembre la messa vespertina viene celebrata alle 18:30 a Santa Cleglia e da domenica 13, cioè da domenica prossima, anche la messa delle 10:30 ritorna a essere celebrata a Santa Cleglia. Martedì è il giorno in cui ricordiamo la Natività della Beata Vergine Maria, avremo due sante messe celebrate entrambe nella Chiesa dell'Annunziata alle 8:30 del mattino, alle 18:30 della sera. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Sei il mio rifugio, 217.

0: Sono le 9:15.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. In questo primo fine settimana di settembre, ultimi spostamenti per i rientri nei grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali autostrade del territorio, sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, sulla Romea e sulla statale 16 Adriatica, soprattutto tra Cattolica, Rimini e Ravenna. Ricordiamo i lavori sulla via Emilia nel territorio di Alseno. Ci troviamo tra Fidenza e Fiorenzuola, dove si transita a senso unico alternato. Possibili rallentamenti. Sulle 45 Orte Ravenna, attenzione ai lavori tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. Sempre possibili poi rallentamenti sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

0: Amici, eccoci e benvenuti all'interno di Wawa, pronti per una nuova puntata da vivere insieme. Io come sempre sono il mago Alesgar, quindi mettetevi comodi perché iniziamo proprio in questo istante, certo. Beh, io come sempre saluto tutti voi, chi ci ascolta, chi ci segue, ecco, sui vari canali, anche tramite il mio sito magoalesgar.com. Saluto anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dall'amico Gufo Jukebox. Ciao Gufo, eccolo qua, fantastico, è già pronto con la sua orchestra a suonarcele, ecco, ce ne suonerà di belle e di tutti i tipi. E saluto anche l'albero burlone, ciao albero. Sì, poi ci sono delle cose che faremo, che bello. Ciao albero.
1: Oh, ciao a tutti amici e bentrovati,
0: che bello. E poi il saggio alieno, ciao saggio alieno!
2: Eccomi qua, ciao amici! Oh sì, è una puntata in cui giocheremo insieme, vero mago?
0: Ma certo, perché tu e l'albero burlone ci proporrete il gioco, com'è che si chiama?
2: Indovina un po'?
0: Si chiama Indovina un po', esatto, si chiama Indovina un po'. Ci darete degli indizi e noi cercheremo di capire e indovinare, beh insomma, grazie, è una bella cosa. E poi cosa faremo saggio alieno?
2: E poi ci presenterai anche una magica storia, certo, il tutto ovviamente arricchito dalla bella musica dell'orchestra delle cicale stonate guidate dal Gufo, certo.
0: Bravo, inizieremo anche con una canzone nostra, che ascolterete. Tra l'altro noi vi ricordiamo, amici, che qui in radio ci potete ascoltare, immaginare, ma ci potete anche vedere. Sapete dove? Ci potete vedere seguendoci nelle puntate di Dal Cappello del Mago. Basta cercare Dal Cappello del Mago con l'aiuto di un grande, ecco, e trovate tutte le puntate di questo programma TV che ormai da alcuni anni è presente anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, e lì trovate anche dei contenuti extra, trovate le canzoni, trovate le barzellette dell'albero burlone, ci sono un sacco di contenuti, quindi fatevi aiutare da un grande per guardare anche le magie presenti all'interno di Dal Cappello del Mago. E poi, saggio alieno, che cosa devono fare i nostri amici?
2: Ma è semplice, mandateci i vostri disegni, scriveteci da dove ci ascoltate, come ci immaginate, mandate i vostri disegni che ci piacciono tanto, scrivete a ciao mago@gmail.com, giusto?
0: Bravo, bravissimo saggio alieno. Io allora direi che siamo pronti per cominciare, ci ascoltiamo una bella canzone che si chiama proprio Wawa Wiwawa, eccola qua.

0: Amici, eccoci! Siamo tornati all'interno di Indovina un po'! E io sono il saggio alieno, sapete come funziona, no? Io e l'albero burlone vi daremo alcuni indizi e voi dovrete cercare di capire e indovinare di cosa stiamo parlando. Siete pronti per giocare? Iniziamo!
1: Oh, ce ne sono di diverse forme!
0: Eh sì! Qualcuno anche le colleziona.
1: Ce ne sono alcune anche molto molto rare e anche molto antiche.
0: Si possono trovare di tutte le forme. Di cosa stiamo parlando, amici? Avete già qualche idea?
1: Oh, beh, allora posso dirvi che sono il guscio di alcuni animali.
0: Oh beh, così è già un po' più facile. Si raccolgono quando si va in vacanza.
1: Oh, io non sono mai riuscito a raccoglierne, purtroppo.
0: Per forza, tu sei un albero. Io però ho visto qualcuno che le raccoglie, certo. E se si appoggiano all'orecchio si può sentire qualcosa di speciale.
1: Sì, perché si raccolgono al mare.
0: Ma certo, di cosa stiamo parlando, amici? Si raccolgono al mare, se si appoggiano all'orecchio si sente qualcosa di speciale. Ce ne sono di tutte le forme, qualcuno le raccoglie e qualcuno ci fa anche dei lavoretti. Stiamo parlando delle... avete capito? Delle... conchiglie! Ma certo, amici! Chi è che ha indovinato?
1: Oh, io! Ma perché lo sapevo già, amici! Allora sì, le conchiglie sono meravigliose! I molluschi e i crostacei prendono il calcio che è presente nell'acqua e nella terra dove vivono e piano piano lo filtrano e lo trasformano in cristalli che, strato dopo strato, formano il loro guscio, e queste sono le conchiglie.
0: Ma certo, ben detto. E sapete perché si sente il mare in una conchiglia? I rumori dell'ambiente attorno e l'aria anche che è dentro alla cavità vuota della conchiglia provocano un eco che genera un rumore simile a quello del mare. È un fenomeno del tutto naturale che si verifica con qualsiasi altro oggetto cavo di forma e materiale simile.
1: E sapete quali sono le conchiglie più rare del mondo? La più rara e preziosa è la Conus Gloria Maris, un esemplare di circa un centimetro che solitamente è possibile trovare nelle profondità a qualche centinaio di metri e proviene dalle Mauritius.
0: Invece le conchiglie più belle d'Italia si trovano nell'isola delle Conchiglie, che è una piccola gemma incastonata tra la laguna di Marano e Lignano Sabbia d'Oro. Mi raccomando, amici, abbiate cura anche delle conchiglie, che sono meravigliose! E così abbiamo giocato a Indovina un po' e noi continuiamo con le nostre avventure!

0: oceanica.
1: C'era da qualche parte, in un bosco, lontano o vicino, una farfalla che pensava solo a divertirsi, sin dal mattino. Per esempio, saltava con leggerezza su ogni fiorellino e ogni giorno, nel suo modo leggiadro di fare, non ci pensava nemmeno un fiore a impollinare. Faceva continuamente sfoggio, con gran fantasia, praticamente in ogni istante della sua leggiadria. Certo, nel bosco qualche amico animale guardava con invidia quel modo di volare, mentre gli altri, che lavoravano mettendocela tutta, la criticavano. Quella farfalla ha poco sale nella zucca. Ma un giorno il cielo parlò chiaro e in modo naturale. Stava proprio giungendo nel bosco un brutto temporale, con quei nuvoloni neri che borbottano e si annunciano prima di arrivare. Così tutti gli animali cominciarono a scappare, creandosi un rifugio, un nascondiglio in qualche modo, mentre la farfalla, divertendosi, continuava a svolazzare in volo, senza usare un briciolo di coscienza vera, ma prendendo quell'evento alla leggera. Fu allora che nel giro soltanto di un momento un fugace, leggiadro e acrobatico soffio di vento colse quella farfalla nel cielo ancora sereno e la portò chissà dove, colpendola in pieno. Certamente per lei era un dono splendido la leggerezza, ma avrebbe dovuto usarla con maggiore prudenza, perché soprattutto chi ogni cosa con essa a fare si appresta deve sempre ricordarsi di tenere sulle spalle la propria testa.

0: Eccoci tornati insieme all'interno sempre del nostro appuntamento Wow Wow Wi Wow Wa. Siamo giunti però al termine di questa puntata, è il momento di salutarci. Beh, una bella puntata ricca perché abbiamo giocato con il saggio alieno e l'albero burlone, abbiamo indovinato. Avete indovinato voi ragazzi? All'inizio era un po' difficile, poi come sempre più indizi arrivano e più diventa facile, ecco, e poi anche tante curiosità che ci vengono date e insomma ne sanno veramente tante, ecco, questo saggio alieno e questo albero burlone. Albero, grazie per averci fatto giocare.
1: Oh, ma ci mancherebbe, mi diverto anch'io, sapete?
0: Immagino che ti diverta anche tu, perché vedo le foglie che si muovono anche quando sei preso a giocare, tutte le foglie attorno a te si muovono ed è bello vederti anche così, poi con questo sorrisone, il sorriso è contagioso.
1: Oh sì, è vero, è vero, è contagioso e speriamo di aver fatto sorridere anche i nostri amici che ci seguono da tanto tempo.
0: Sì, perché anche il programma Wow Wow Wi Wow esiste da parecchi anni e speriamo veramente di avervi fatto sorridere. E poi abbiamo concluso anche con una magica storia, sempre estratta dal mio cappello magico. A proposito ragazzi, io vi ricordo, seguiteci quindi in radio come dicevamo, ma seguiteci anche nelle puntate di Dal Cappello del Mago, il nostro programma per bambini e famiglie in cui potete anche giocare, ci sono dei giochi che proponiamo, ci sono le magiche storie, ci sono anche le magie e anche le nostre canzoni che trovate tutte su YouTube, sul nostro canale Mago Alesgar. Un grande abbraccio a tutti voi e ci ritroviamo sempre qui, stesso posto e stessa ora per altre avventure magiche. Alla prossima, ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, buona domenica. Che cosa si può dire di più bello con queste bellissime giornate? Il caldo si è affievolito un po', ci fa vivere veramente un inizio settembre abbastanza interessante. Cari amici ascoltatori, un saluto va a tutti gli amici di Regional Radio, Media Radio Castellana e Radio Diffusione Europea. Quindi ci espandiamo per almeno mezza Italia che può fare l'ascolto di questa trasmissione. Sentite, nella mia schiena arrivano i rumori delle motociclette, perché la giornata bella si presta a fare le famose uscite fuori porta, ma qui insomma si va forte, si va forte. Noi siamo sulla Flaminia e qua diventa la domenica mattina in particolare un po' un mezzo inferno. Sarà perché ti amo è il primo brano di questa domenica con i ricchi e poveri. Noi non facciamo altro che veramente, se siete in macchina andate piano.

0: questi erano i ricchi e poveri. Adesso parliamo di una cosa che ci sta veramente un po' molto a cuore. Parliamo dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Noi abbiamo un corrispondente, siamo molto preoccupati per lui, sinceramente è un dottore, però lo ascolteremo domani durante la trasmissione Torniamo a Casa. Abbiamo una diretta già predisposta con lui, quindi lo ascolteremo domani sera, ci racconterà un po' da vicino questa Ebola, che la trasmissione del virus manifesta, ci scrivono, una violenza drammatica. Oltre alle migliaia di morti, contagi hanno superato le 6.000 unità in 6 province diverse. La conferenza episcopale del paese chiede misure più incisive per fermare l'epidemia. Ad aggravare il quadro proseguono i conflitti armati sul territorio e gli spostamenti della popolazione. Questa è veramente una cosa drammatica, veramente drammatica. Bene, noi fra poco andremo a Viterbo, perché la nostra corrispondente, la nostra carissima Wanda Cherubini, giornalista sulla piazza di Viterbo, ci racconterà della bellissima festa di Santa Rosa che ogni 3 del mese di settembre accade a Viterbo, col trasporto della macchina di Santa Rosa, che per chi non l'ha vista mai vale la pena prenderci le ferie, perché è qualcosa di fantastico, emozionante, io dico anche pericoloso, ma è qualcosa di fantastico, perché portare 50 quintali sulle spalle da 100 persone con questa diciamo questa struttura alta circa 40 metri, insomma è qualcosa di non emozionante, di veramente di fantastico, perché ti fa vedere quanto queste persone sono attaccati alla loro santa, come vivono questi giorni. Io l'ho un po' vissuta, perché ho lavorato e ho avuto l'ufficio a Viterbo per molti anni, quei giorni c'è un fermento fantastico e c'è la gara proprio a chi può stare sotto la statua a portare, ma là ci sono degli uomini che veramente a spalla portano 2 o 3 persone, insomma se le possono mettere una per spalla e possono trasportare queste persone, perché sono persone già tarate per sollevare e portare questa grande monumento, chiamiamolo così, ma è un evento che veramente vale la pena vedere almeno una volta nella vita, vale la pena vedere, andare in ferie e poi andare a vedere proprio la macchina di Santa Rosa. Bene, ora carissimi radioascoltatori, ci colleghiamo con Viterbo, dove c'è la giornalista Wanda Cherubini. Buonasera, buongiorno.
1: Salve, buonasera, buongiorno a tutti voi radioascoltatori.
0: Allora, intanto grande festa il 3 settembre, lo sappiamo, Viterbo, la macchina di Santa Rosa. Raccontaci un po' di eventi, facci sentire l'emozione di questo grande evento.
1: L'emozione è sempre tanta e, come molti sanno, per noi viterbesi la macchina di Santa Rosa è il trasporto del 3 settembre. La festa di Santa Rosa è sicuramente la festa più sentita di tutto l'anno. Si inizia con la partecipazione a vari eventi prima del 3 settembre. Parliamo delle mini macchine di Santa Rosa, che sono ben 3. E per la mini macchina del quartiere Pilastro, che è sfilata per prima, la mini macchina di Santa Barbara e poi la più antica, la mini macchina del centro storico. Si parla di mini macchine perché sono portate a spalla da bambini e ragazzi fino all'età di 14 anni, ed anche questi trasporti sono particolarmente sentiti da tutta la cittadinanza, anche perché, come diceva il presidente del sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Massimo Megarini, oltre il 60% dei facchini, dei futuri facchini che appunto poi partecipano al trasporto del 3 settembre della grande macchina di Santa Rosa, provengono proprio da questi comitati dei mini facchini, e quindi per loro è molto importante.
0: certo.
1: Perché quindi fin da piccoli vengono abituati alla tradizione, sì, ed è una tradizione molto bella perché appunto si trasmette di generazione in generazione.
0: Ma io so che poi c'è gente che fa i salti mortali per poter riuscire a fare il facchino.
1: Sì, anche perché fare il facchino non è alla portata, diciamo, di tutti, perché c'è una prova appunto di portata.
0: Appunto, certo.
1: Si guarda appunto una cassetta di 150 kg che deve essere portata sulle spalle per un percorso di all'interno della Chiesa della Pace, con un giro che devono fare ben 3 volte, e deve essere un percorso fatto in maniera perfetta. Quest'anno oltre 50 persone hanno, uomini, insomma, ragazzi, hanno tentato, no, di entrare a far parte, certo, del sodalizio, dei facchini, e sono stati presi ben 30 nuovi facchini.
0: Accipicchia, quindi, un bel numero.
1: Sì, un bel numero. E poi la prova è stata una prova molto selettiva, forte, cioè molto, certo, veramente selettiva, perché addirittura 5 giri hanno fatto, quindi queste nuove leve, che poi, ecco, faranno tutto l'iter, perché appunto verranno poi dalle corde, poi passeranno mano a mano, faranno tutto il percorso poi per essere sotto la macchina.
0: Certo.
1: E quindi ti dicevo, è molto sentita e viene partecipata anche con una serie di iniziative che ci sono prima il 3 settembre. Ricordiamo il 2 settembre l'importanza della processione con il cuore di Santa Rosa, che c'è stato nel pomeriggio e che è accompagnata poi dal corteo storico, il corteo storico con i costumi dell'epoca che vanno dal 1200 fino praticamente ai primi del 1900, e quindi anche questo è uno spettacolo, diciamo, da vedere, certo, no? Per tutti, diciamo, sia per i cittadini di Viterbo, ma non solo, perché ci sono tanti turisti che vengono da fuori.
0: Per l'evento, certo, certo.
1: L'evento, sì, tanto. Ricordiamo che il trasporto di quest'anno è stato dedicato, come quello dell'anno scorso, alla pace, quanto mai più agognata, no? Come in questi ultimi periodi.
0: Assolutamente, certo.
1: E poi la novità di quest'anno è che ci sono stati 2 sollevati e fermi in più, perché si sono ricordate 2 date particolari, quella del 1946, che praticamente dopo 5 anni di stop è riniziato, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale,
0: certo,
1: il trasporto che si era ovviamente interrotto, e quindi hanno voluto proprio i facchini ricordare questa data con un sollevati e fermi in più a Piazza Fontana Grande. Poi un'altra data che hanno voluto ricordare è quella del lontano 1986, quando Armonia Celeste, la macchina da allora, rischiò di cadere sulla folla a ridosso proprio del sagrato della basilica. I facchini fermarono la macchina proprio in procinto di cedere, scongiurando la tragedia, e quindi a distanza di 40 anni quel ricordo che affiora con nitidezza,
0: certo,
1: e chi l'ha vissuta infatti non lo ha mai dimenticato, è stato voluto ricordare con un altro sollevate e fermi proprio sul sagrato della basilica, proprio il ricordo di questo evento. E lì, in questo caso, possiamo veramente dire che Santa Rosa ci ha messo un grande aiuto, perché veramente la macchina rischiò di...
0: Ci ha messo la mano, certo, assolutamente.
1: E anche quest'anno è stato un trasporto bellissimo, sentito da tutti, e che lascia sempre veramente col fiato sospeso di vedere questa grandissima costruzione di oltre 30 metri portata in spalla appunto da questi grandissimi uomini vestiti di bianco, appunto i facchini di Santa Rosa. È bene, veramente uno spettacolo.
0: Bene, bene, bene, lo vogliamo ricordare anche perché questo è uno spettacolo, è un evento che si ripete ogni anno la sera del 3 settembre. Fermo restando che sia il giorno prima, giorni prima e il giorno dopo è ancora festa a Viterbo, per cui il grande mercato del giorno dopo e poi
1: la fiera, la cosiddetta fiera di Santa Rosa, che c'è, sì, che c'è ogni 4 settembre, e con il centro praticamente pieno di bancarelle e con tante persone appunto che anche partecipano.
0: Bene.
1: Quindi questo è quanto.
0: Wanda, grazie della tua, di questo ricordo fantastico. ti ringraziamo e ti facciamo veramente un in bocca al lupo per il tuo lavoro. A presto.
1: Grazie, un saluto a tutti, grazie.
0: Arrivederci, a presto.

0: Bene, carissimi amici ascoltatori, la voce di Naldino, stiamo sulla città della domenica. Adesso parleremo di Afghanistan e lo voglio fare proprio rivolgendomi a tutti quei giovani che non trovano pace in Italia, che non trovano lo spazio, sono sempre disturbati da qualcosa, hanno sempre qualcosa che non va bene. Ecco, io vorrei ricordare a queste persone che vivono nella libertà assoluta, che la mattina quando si alzano il sole è bello, la luce è bella, possono fare quello che gli pare, possono decidere di andare a scuola, possono decidere di andare a lavorare, possono decidere. In Afghanistan per le donne la scuola resta un sogno. I divieti imposti dai talebani hanno escluso dal sistema educativo oltre 2,5 milioni di giovani donne negli ultimi 5 anni, mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze. La discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Arianna Briganti, vicepresidente di Nove Shening Humanas, dichiara: la società afghana si è avviata verso un inevitabile tracollo. Questo che vi faccio ascoltare è un servizio di Bianca Tombini, l'intervista a Arianna Briganti.
1: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile, perché è molto limitata. Tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione. Immaginiamoci un paese dove il 50% della popolazione è analfabeta e non può accedere a lavori qualificati. Se a questo aggiungiamo il fatto che non avremo più dottoresse, non avremo più infermiere, non avremo più maestre, non avremo più insegnanti, in una situazione dove vige l'apartheid di genere, quindi la separazione dei sessi totale tra uomini e donne, tutta la parte della cura, che come ben sappiamo è sempre storicamente in tutto il mondo quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, che in Afghanistan non esiste. Quindi è chiaro che se andiamo a toccare la parte fondamentale di una società che è l'istruzione e la formazione, abbiamo una società che va verso lo sfacelo totale.
2: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
1: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto donne si trovano a partorire da sole, e quindi questo dato è ancora più alto.
2: Che cosa significa per una giovane ragazza non poter frequentare un'aula scolastica? Come cambia la vita quotidiana?
1: Cambia radicalmente, perché non è soltanto andare a scuola e istruirsi, che chiaramente è fondamentale, ma è anche impedire alla bambina, al bambino, al ragazzino, alla ragazzina di socializzare. Quindi togliendo il diritto all'istruzione si costringe anche l'individuo a vivere nell'isolamento. E infatti una delle cose più terribili che sta accadendo è l'isolamento sociale di queste ragazze, di queste giovani donne, anche donne non più giovani, che si trovano isolate dal mondo. Quello che stanno cercando di fare i talebani è di cancellare le donne dalla società tutta, fino ad annientare e schiacciare completamente la figura femminile.
2: Ci sono delle modalità alternative che le donne trovano per riuscire a studiare e formarsi nonostante il divieto?
1: Donne in Afghanistan possono andare a scuola fino al 6° grado, che è più o meno i 12 anni. Soluzioni alternative ce ne sono, si parla molte volte di scuole proibite. Io ritengo che sia un'esagerazione. I talebani non sono, politicamente parlando, un gruppo omogeneo. All'interno del gruppo del governo de facto ci sono comunque delle fazioni e non sono tutti concordi con lo stracismo delle donne. Abbiamo delle situazioni dove alcuni tollerano l'istruzione femminile perché semplicemente ritengono che non sia possibile escludere metà della loro società dalla scolarizzazione, dalla formazione. Altri che dicono le donne devono andare a scuola, devono imparare, devono formarsi, abbiamo bisogno di avvocate, di giudici, di medici, di infermiere, abbiamo bisogno di insegnanti, è importante fare questo distinguo. Queste scuole, queste alternative che io definirei discrete, situazioni create proprio anche da organizzazioni locali afghane che continuano ad insegnare, fanno classi, ecco, all'interno magari di un contesto religioso. La ragazzina si presenta alla madrassa per andare appunto a scuola di religione, lì ci sono anche delle materie parallele molto più vicine al sistema scolastico. L'alternativa è la formazione tecnica, quindi dare la possibilità a queste donne di avere un mestiere, parliamo anche addirittura di imprenditoria femminile da 18 anni in su, in maniera tale che ci sia una sostenibilità nel tempo, che queste donne possano crearsi un lavoro e un mestiere.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
0: E questo è L'Azzurro di Adriano Celentano su Regional Radio, Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea di Trieste.

0: L'azzurro che abbiamo oggi nel cielo, veramente bello l'azzurro, è sempre un colore insieme al verde molto molto bello. Cari amici ascoltatori, adesso parliamo di Andrea Angeli. Addio ad Andrea Angeli, una vita nelle missioni di pace dell'ONU. È morto a Macerata a 68 anni, il giornalista ex funzionario delle Nazioni Unite, protagonista per oltre 30 anni di missioni nei più difficili scenari internazionali. Nel 2025 era stato premiato per il libro Fede, Ultima Speranza, dedicata alla testimonianza delle religioni nelle terre di guerra. In quell'occasione il cardinale Parolin dichiarò nelle sue parole il calore del cuore. Questo è un servizio di Stefano Lezeschi. Ci ascoltiamo l'intervista ad Andrea Angeli. Eccolo qua.
1: Dottor Angeli, le chiedo, noi siamo abituati a considerare i peacekeeper con il caschetto blu, con magari la bandiera delle Nazioni Unite sulla spalla o con la macchina delle Nazioni Unite. Invece lei ha pensato ai peacekeeper religiosi, quelli che hanno anche la croce sul petto o il velo in testa. Come le è venuta questa idea?
2: Beh, sono operazioni complesse di cui noi vediamo solo la parte che fa più notizia. In realtà dietro c'è tutto un mondo di chi le crisi le anticipa, nel senso che si rende conto che sta succedere qualcosa, per cui è meglio prepararsi, puntellare, tentare di evitare il peggio. In questo gruppo ci sono molti religiosi che rimangono dietro le quinte, lasciano un po' il protagonismo a chi viene dispiegato quando la crisi è scoppiata, rimangono anche dopo, che dopo guerra sono spesso accompagnati anche da una presenza internazionale.
1: Mi ha molto colpito questa frase che lei ha detto e che mette anche nel libro, no? Io arrivo e però mi trovo qualcuno che già c'era prima di me.
2: Sì, di cui soprattutto ti puoi fidare, perché di persone che ti dicono rosso, verde, giallo ne trovi tante. I religiosi ti puoi fidare e ti dicono tutto, non hanno problemi di dirsi le cose che gli fa comodo, per cui sai che sono preziosissimi.
1: Lei pensa che questa disponibilità, appunto, a dire tutto, ad essere disponibili, venga dalla loro fede, dal loro essere religiosi in qualche modo, o da una disposizione d'animo semplicemente?
2: Beh, il fatto di essere imparziali e di aiutare tutte le popolazioni che ne hanno bisogno, a prescindere dalla fede religiosa, dal gruppo etnico, dalla nazionalità. Per cui fa parte della filosofia della Chiesa Cattolica.
1: Negli anni 90 ricordo che il peacekeeping era un argomento di cui si parlava moltissimo nei media, alle università, si studiavano nei corsi universitari il peacekeeping, peace enforcement, peace maintenance. E oggi questa parola sembra quasi essere un po' sparita.
2: Beh,
1: è vero o no?
2: È vero, è verissimo, perché quell'euforia, quel fiorire di missioni di pace sono la conseguenza della fine della guerra fredda, perché allora, soprattutto in quel periodo, le missioni di pace erano sostanzialmente condotte dalle Nazioni Unite,
1: sì.
2: E comunque dovevano, si voleva giustamente che avessero il beneplacito del Consiglio di Sicurezza. Tutto questo fino alla fine degli anni Ottanta non è avvenuto, perché c'era un paese o un altro paese membro permanente che metteva il veto e la missione non nasce senza l'accordo del Consiglio di Sicurezza. Per cui tutte queste missioni, col fine della guerra fredda, Stati Uniti e Russia hanno detto: beh, almeno quantomeno cominciamo a risolvere tante crisi che sono state trascurate, l'Angola, il Mozambico,
1: sì.
2: E fu un fiorire di missioni anche di successo, e soprattutto anche avevano in partenza delle probabilità di successo. Poi si è alzata l'asticella, si è cercato di risolvere anche le crisi più difficoltose, e purtroppo ci siamo impantanati, se vogliamo usare questo termine, in Bosnia Erzegovina, dove poi è dovuto intervenire la NATO.
1: Sì, perché secondo lei è così difficile parlare di operatori di pace al mondo di oggi? Eppure è un mondo che è in guerra un po' dappertutto.
2: Beh, perché forse la parola viene un po' percepita come un abuso, nel senso che viene esagerata, citata troppo, e alla fine citandola troppo spesso anche da chi non ha, se vogliamo, anche tutte le carte in regola per parlarne, allora diventa, c'è un po' di scetticismo. C'è una parola che andrebbe usata nel modo giusto, ecco.

0: Ed ora parliamo di La Legalità, protagonista al Festival dei giornalisti del Mediterraneo. Don Antonio Coluccia, che abbiamo avuto la fortuna di intervistare anche qualche tempo fa, sacerdote pugliese, noto per le sue iniziative volte a contrastare la criminalità organizzata nella periferia romana, è stato tra i relatori della seconda serata del Festival giornalisti del Mediterraneo ad Otranto. Stasera, diciamo il giovedì 3 settembre, gli ospiti erano ospiti anche la giornalista Shelley Clitson e l'avvocato esperta nei diritti umani in Iran, Shervin Arawi. Questo servizio di Andrea De Angelis, ci ascoltiamo l'intervista a Don Antonio Coluccia.
1: Il mondo degli adulti, che purtroppo è un mondo che non ha tempo, no? Che, come dire, è preso dalle tante situazioni, invece oggi più che mai c'è bisogno di abitare la vita dei nostri ragazzi, anche se le generazioni cambiano, loro sono i figli del digitale, li chiamiamo così noi oggi, noi siamo analogici, ma come dire, e Don Bosco diceva che bisogna entrare con la loro logica e te ne devi uscire anche con la tua, cioè noi dobbiamo cercare di abitare la vita, di aiutarli e di soprattutto di motivarli. E come si possono motivare? Beh, si motivano offrendo loro valori, offrendo loro alternative, e questo è possibile perché il cambiamento appartiene alla generazione di oggi e quindi i ragazzi rappresentano quella speranza, ma finché questa speranza venga attualizzata l'adulto deve stare avanti per indicare la strada, accanto per dare, per custodire la vita, e dietro per dare visione, perché è lui che deve crescere e io diminuire, quindi questa è la modalità. Quindi il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Nei mezzi

0: Il primo che ha dato l'esempio, ma penso già alla notte del giovedì santo, e ha dato l'esempio ai suoi. Io credo che oggi, ragazzi, di oggi c'è bisogno dell'esempio. L'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, non c'è una cosa importantissima. Però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento, eh? Vuol dire che c'è un fallimento, perché se parte l'attività repressiva vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi. Per cui salvare un ragazzo dalla droga per me diventa una santa messa, perché è la vita, è quel Dio, no? Di Gesù Cristo, no? È quel crocifisso, no? Che indica, come direbbe Don Tonino Bello, Cristo è stato confitto nella croce, ma non è stato sconfitto. Quindi la resurrezione è la storia di ogni ragazzo di oggi, perché ce la può fare nella misura in cui noi crediamo in lui.
1: E infine, la paura invece cos'è?
0: Beh, la paura fa parte e abita nelle vite di tutti quanti noi. La paura ci rende prudenti, però dobbiamo fare attenzione che la paura non paralizzi le nostre scelte e non paralizzi quella voglia di vita che è fatta anche di grandi scelte. Le grandi scelte è l'ordinarietà della vita, saper dire il vostro parlare sia sì sì, no no, il più del maligno. Non vendersi a nessuno, neanche ai politici, come direbbe Don Tonino Bello, per un piatto di lenticchia.
2: Adesso andiamo con Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

0: adesso andiamo in Kirghizistan, sport e cultura in dialogo, le Olimpiadi dei Nomadi. Fino a oggi, 6 settembre, nel paese asiatico, le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nel World Nomad Games 2026, evento di portata mondiale che l'ONU considera un'impareggiabile piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. A raccontare ai media i momenti salienti dell'inaugurazione nella capitale Bishkek, scusate la pronuncia, e il retroscena della competizione è Irene Demenzio, viaggiatrice e autrice del progetto social Corro Gulp. Questo è un servizio di Bianca Tombini, ci ascoltiamo l'intervista proprio a Irene Demenzio.
1: Mi chiamo Irene, il mio progetto in realtà si chiama Corro coi lupi. Ormai dal 2023, diciamo, sono permanentemente in viaggio e quest'anno sono arrivata in Kirghizistan per questi World Nomad Games. Questa è la sesta edizione. La prima edizione è stata nel 2014. Questo, diciamo, è il primo anno in cui è stata investita una grande, come dire, grandi somme di denaro per questo evento. Secondo me, da questo momento in poi diventerà qualcosa che si farà tecnicamente ogni due anni.
2: Secondo te come mai proprio in questo anno è stato investito così tanto per la realizzazione di questi giochi? Che

0: tipo di messaggio vuole lanciare l'Asia centrale, la regione, al mondo?
1: In generale, credo che l'Asia centrale in questi anni stia crescendo tantissimo, il turismo si sta sviluppando a livelli veramente altissimi. La Cina sta investendo tantissimo nelle infrastrutture in questa zona per facilitare i propri corridoi commerciali. Questa crescita, secondo me, è esponenziale dell'Asia centrale, ma perché credo che stia assumendo un ruolo geopolitico molto molto importante.
0: In cosa consistono i World Nomad Games e come si svolgono?
1: I World Nomad Games partono per tenervi gli sport che sono tradizionalmente legati alle civiltà nomadi dell'Asia centrale. Si sviluppano sulla parte dello sport, quindi giochi che non ho mai sentito, tipo corse a cavallo in cui si cerca di far cadere l'avversario mentre questi saltano e fanno acrobazie sui cavalli. Oggi è stata proprio la giornata di botte, diciamo così, perché sono andata in una delle strutture in cui ci sono state tutte queste discipline, quindi legate più o meno alla lotta libera. Poi c'è un'altra parte di, diciamo, giochi da tavolo, giochi di tattica tipici di quest'area. E poi c'è tutta la parte culturale, musicale, è tutto organizzato nei minimi dettagli, c'è una location per ognuna di queste cose e ogni giorno ci sarà qualcosa legato alla musica, legato alla danza, ci saranno masterclass che includono qualsiasi aspetto culturale di tutti questi paesi.
0: Potremmo considerarlo come un mix tra un evento sportivo ma anche culturale.
1: Assolutamente sì, e si vedeva già dalla cerimonia di apertura. Il posto in cui è stata fatta la cerimonia di apertura è nuovo di zecca, è stato completato tipo la settimana prima. E questa gigante arena, stadio, che poi diventerà uno stadio, si chiama Bishkek Arena, che è uno stadio a forma di yurta, quindi la yurta che è la tipica tenda dei nomadi. Sono rimasta molto colpita dal fatto che c'erano famiglie, bambini felicissimi, veramente un'area di festa ma anche molto reverenziale, nel senso che c'era proprio questo orgoglio di vedere il proprio paese splendere in quel modo. E quindi c'era, secondo me, l'atmosfera era molto quella, festa, assolutamente festa, ma anche sta succedendo qualcosa di importante. Intanto c'era lo spettacolo di musica, insomma, iniziato alle 5 c'era questo spettacolo iniziale con vari cantanti, varie danze, poi la cerimonia, poi c'è stato il red carpet dei grandi potenti dei vari stati, perché la cerimonia coincideva appunto con il summit, con il 25esimo anzi dell'anniversario della fondazione della Shanghai Cooperation Organization, per cui alla cerimonia c'erano diversi capi di Stato, e poi è iniziata la cerimonia vera e propria di apertura, che è stata un'esplosione di fuochi, fiamme, cavalli, centinaia di cavalli in uno stadio, gente che volava dai cavalli, fumo, no, veramente inspiegabile a parole.
0: Tu hai avuto l'occasione di incontrare i ragazzi della delegazione italiana. Che cosa ti hanno raccontato?
1: Ho incontrato due ragazzi, perché ero nella struttura dove, insomma, si faceva la lotta libera. Mi hanno spiegato che non sono, diciamo, degli atleti, cioè non lo fanno di professione. Alcuni sono coinvolti in gare che riguardano appunto la lotta libera, altri sono arcieri e ci sono altre discipline che coinvolgono gli italiani. Tutti i paesi, in particolare dell'ex Unione Sovietica, ci amano alla follia.
2: Bene, carissimi amici, diciamo un po', li abbiamo chiamati nomadi, ma sono un po' zingari, no? In qualche modo li chiamiamo in questo modo. Però, ecco, avete visto, fanno anche loro delle manifestazioni a livello internazionale, ma questo è molto bello se facesse solo questo. Se i nomadi facessero solo quello, o fossero anche, purtroppo qui da noi non lo è più, ma non so, hanno dei greggi da da portare in giro per le steppe oppure per altri territori, hanno cavalli, sarebbe una cosa veramente molto molto bella. Il fatto che qui da noi purtroppo lo zingaro lo vediamo sotto un altro punto di vista, perché di mestiere normalmente fa il ladro, e quindi ci troviamo in difficoltà a pensare che va a fare i giochi olimpici. Però sa, nella vita, quando finché c'è vita c'è speranza, per cui sicuramente qualcosa di buono con il tempo uscirà fuori. Siamo quasi al termine, carissimi amici, vi voglio ricordare che oggi è domenica, perché non tutti se la ricordano, e quindi mi raccomando, passate una bella domenica, perché la domenica è anche riposo, anche se non lo è per tutti. Oggi iniziano un po' di partite, dei dilettanti anche, la Serie A è già iniziata, quindi inizieremo di nuovo a vedere qualche cosa che magari a chi piace può portarlo avanti, e quindi sicuramente le giornate iniziano ad essere sicuramente diverse. Siamo in finale. Siamo in finale perché arriva la fisarmonica, e quindi, carissimi amici ascoltatori, Naldino vi dà appuntamento a domenica prossima. Se Dio vorrà ci sarò, e mi raccomando, domani sera 7, e lo dico anche per chi non ci ascolterà, perché siamo seguiti da Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea da Trieste, ma chi ascolta Regional Radio, domani sera 18:40 inizia Torniamo a Casa, un programma di 1 ora e 20, molto interessante. A presto, buona domenica.

0: www.mrc.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese, ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
2: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti com'è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
4: Veramente ha iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico. Nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore. Solo che mio papà non era molto d'accordo perché ci assomigliamo molto io e lui. Io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui, e quindi aveva paura perché, sai, viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra, perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta, non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quali strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri, ho imparato tanto. Mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, mi hanno presa subito.
2: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
4: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti, per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta,
2: settaria. E forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione, non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
4: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
2: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
4: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me, e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'Istituto Culturale Italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
2: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
4: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato. Ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo. Tutti gli italiani o la gente che parla italiano o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
2: Ma quanti italiani ci sono in Libano,
4: Non ho
2: italiani veri?
4: idea, non lo so.
2: Ma ricevi dei feedback,
4: Non ho idea,
2: immagino.
4: ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché ho mi ha chiamato una persona proprio come lei che fa quasi lo stesso lavoro. Hanno scritto tanto del programma e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia. Si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram. Va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione pure una piccola parte di un intervista così per promuoverlo di più.
2: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
4: Ma dipende, non ho niente di specifico, ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione oppure dai eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta al Moulin Rouge in Italia e la Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
2: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
4: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale. L'ho conosciuto qui a Beirut che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata anche perché forse amo tanto i bambini e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra, però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
2: Ecco, parlavi prima della guerra e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
4: Beh, cambia tantissimo perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè, che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura. Io, anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano, ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più quando hai figli, hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica politica è vietata da noi. Questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizioni perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
2: In epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
4: Io sono convinta che non ha cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non ha cambiato nulla, anche perché secondo me i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vede tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
2: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
4: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro. Facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
2: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione di educativa, pedagogica?
4: Esatto.
2: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
4: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono... magari c'è il 10%, secondo me non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso come anche un po' dappertutto scelgono le modelle, non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
2: Quindi è un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
4: Esatto. Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai. Ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia, perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor, va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
2: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
4: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure, come si dice in inglese, copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto, o la vedi dappertutto, o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
2: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
4: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre la guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo, e quindi io è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese, non mi trovo con questa gente che è rimasta. Sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
2: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
4: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
2: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
4: Grazie a voi.
2: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Radio Jordan, con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shobak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol Lady Smile sull'isola di Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina, SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente della Smara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18.12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studio alla Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18.10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17.58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese, SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia, su 1359 kHz l'11 luglio alle 17.46 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Keralam, da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, su 1476 kHz l'11 luglio alle 17.37 in lingua Malayalam, SIO 353. Transworld Radio Benin, da Parakune il Benin, Africa Occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18.10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, su 6100 kHz il 12 luglio alle 16.58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì, attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America, su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20.16 in spagnolo, SIO 353. Ifriqiya FM, attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand, con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea, con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord, su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA, Adventist World Radio, da Agat, Guam, nell'Oceano Pacifico, su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo, attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su DX Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook DX Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di DX Fanzine e di Express, oppure per suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione, vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti DX e come sempre buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhzhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
3: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
2: Al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
3: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
2: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
3: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati. In questo primo fine settimana di settembre, ultimi spostamenti per i rientri nei grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali autostrade del territorio, sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, sulla Romea e sulla statale 16 Adriatica, soprattutto tra Cattolica, Rimini e Ravenna. Ricordiamo i lavori sulla via Emilia nel territorio di Alseno. Ci troviamo tra Fidenza e Fiorenzuola, dove si transita a senso unico alternato. Possibili rallentamenti. Sulle 45 Orte Ravenna, attenzione ai lavori tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. Sempre possibili poi rallentamenti sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
8: Media Radio Castellana.
9: Pubblicità.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Benvenuto weekend!
1: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
0: Benvenuto Weekend.
1: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
2: Benvenuto Weekend
0: con Alessandro Parodo.
1: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!
3: Era

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso vanno ascoltati con estrema attenzione, veramente bravo Gabbani come sempre, ed è un pezzo che sa praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata, sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralaci, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, scusami, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici,
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto, anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Knight, Solo una sera. Non so.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend.

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con A Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: 2 biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
33: Benvenuto.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti, anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ, Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione, questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire una

niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Dicono che ognuno ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita.

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse

messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
1: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di raid israeliani contro diverse località situate nella regione di Nabatie nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver attaccato la risposta al lancio di droni effettuato da parte di Hezbollah contro i propri soldati.
2: Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD, Elly Schlein, ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, bisogna superare l'unanimità. Poi ha aggiunto: dobbiamo rimettere in moto questo paese. Sentiamo.
3: Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20. Con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto, e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili.
1: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67enne di Alcamo, in provincia di Trapani, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito, Massimo Lauria, 57enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, in gravi condizioni, con diversi traumi.
2: Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto la protezione civile del comune di São Felipe, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il presidente di Capoverde, Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, ha definito l'incidente una grande catastrofe.
1: Formula 1, la partenza è prevista per le 15 e dopo il giro di formazione avremo i piloti impegnati per 53 tornate dell'autodromo nazionale di Monza. A partire in pole position ci sarà, contro ogni pronostico, Pierre Gasly. Il pilota francese ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, smorzando la gioia di George Russell, che, aiutato dalla sia offerta dal compagno Andrea Kimi Antonelli, già pregustava di poter partire davanti a tutti. Sono invece in seconda fila le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati. In questo primo fine settimana di settembre, ultimi spostamenti per i rientri nei grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali autostrade del territorio, sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, sulla Romea e sulla statale 16 Adriatica, soprattutto tra Cattolica, Rimini e Ravenna. Ricordiamo i lavori sulla via Emilia nel territorio di Alseno. Ci troviamo tra Fidenza e Fiorenzuola, dove si transita a senso unico alternato. Possibili rallentamenti. Sulle 45 Orte Ravenna, attenzione ai lavori tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. Sempre possibili poi rallentamenti sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
8: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiama

0: Chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
1: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026, mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
1: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione ad allertare i carabinieri.
2: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto e il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
1: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, traffico sempre scorrevole lungo la rete autostradale della penisola. Da segnalare sul passante di Mestre dei rallentamenti per un incidente tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno in direzione Venezia. Vi ricordo come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti, attivo dalle ore 7 alle ore 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

sono rotto il cazzo degli esperimenti, del frequentiamoci ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto. Per emanciparsi mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio delle zone industriali, della puzza di industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

rotto il cazzo della sicurezza. Come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

0: molto moderato.
1: Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati dalla redazione, giornata da bollino rosso sul fronte del traffico, quella di oggi domenica 6 settembre, con i rientri in città dai luoghi di villeggiatura ma anche con qualche partenza. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. Il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali direttrici del territorio, vale a dire la A14 Adriatica e l'Autosole, sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, sulla Romea e sulla statale 16 Adriatica, soprattutto tra Cattolica, Rimini e Ravenna. Ricordiamo i lavori in corso sulla via Emilia nel territorio di Alseno. Ci troviamo tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda, dove si transita a senso unico alternato, possibile formazione di code. Sulla E45 Orte Ravenna, attenzione ai lavori tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. Raccomandiamo la massima prudenza. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, sempre possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte, in quanto in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

rame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

chiama la tua classe. Dimenticati la luna, tre lampioni delle strade. Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole.

0: commedia Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

0: Okay. Okay. No. No way out. No way out. Move my body all around.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico sempre scorrevole lungo la rete autostradale della penisola. Da segnalare sul passante di Mestre dei rallentamenti per un incidente tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno in direzione Venezia. Vi ricordo come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti, attivo dalle ore 7 alle ore 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Rocky Borgo Live, tutto il rock che vuoi, siamo tornati dopo una lunga pausa estiva, tornati dalle vacanze, tutti belli abbronzati. E questa è una puntata specialissima per parlare del nostro main event, il nostro evento dell'anno, il Rock in Borgo, che si terrà martedì 8 settembre, quindi siamo a ridosso, nella festa del Borgo di Castel San Pietro. Come sempre qui con noi in regia il mitico Mr. Pierroni.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: E la nostra rockstar, Amos.
2: Bella Regas, ciao Castello, bella Dave. Per fortuna che sei tornato, per fortuna che anche quest'anno come le rondini sei tornato.
0: Ho fatto molta fatica quando sono tornato, però ormai sono già qua da due settimane, questo caldo mi sta uccidendo, ma va bene.
2: Ma dicono che viene freddo.
0: Adesso facciamo venire freddo. E visto che è una puntata specialissima, abbiamo un ospite specialissimo.
3: Abbiamo la quota rosa.
0: La quota rosa, grande Natasha Ketchup Merighi.
3: Buonasera a tutti, Castellani e non.
0: Castellani e non, questa sera parleremo prettamente solamente del Rock in Borgo di quest'anno.
3: E siamo qua apposta, anzi io sono molto curiosa perché ragazzi, per me è la mia prima esperienza sul palco di Rock in Borgo.
0: Perché dobbiamo dire che quest'anno abbiamo assoldato Natasha per farci da conduttrice.
3: E io sono molto contenta.
0: Ma grazie.
3: Perché comunque Castello è il mio paese,
0: è il paese di tutti. Allora, noi dobbiamo parlare di tante cose. Quest'anno è il quinto anno di Rock in Borgo e siamo molto, molto contenti di poter andare avanti con la
2: Borgo
0: nostra
2: number five.
0: Borgo number five. Come sempre il nostro format prevede tante band sul palco, DJ set, molti interventi, ci sarà anche Antonio Casanova con noi come l'anno scorso, tante iniziative anche benefiche, avremo anche gli scout, il gruppo scout di Castel San Pietro che avranno il loro punto di ristoro affiancato al nostro e con gli incassi della loro serata si autofinanzieranno la costruzione della loro nuova sede.
3: La nuova sede scout, sì.
0: Quindi siamo molto contenti anche perché noi siamo tre ex scout e quindi siamo legati a questa.
3: Si vede.
1: Ce l'abbiamo scritto in fronte.
2: È perché abbiamo fumato le radici.
0: Abbiamo tante sorprese da raccontare questa sera, tante novità che usciranno nei prossimi giorni. E questa sera vogliamo far ascoltare, così un po' in anteprima, anche tutta la scaletta che The Incredible Borgo Band suonerà al Rock in Borgo. Poi parleremo anche di tutte le band che ovviamente parteciperanno.
3: Certo,
0: Quindi Natasha, se sei curiosa di
3: sapere
0: delle cose, cosa facciamo? Partiamo subito col primo pezzo e poi
3: Diamo subito la carica e
0: allora
3: poi
0: vediamo
3: andiamo.
0: Cosa ci ha preparato Mr. Pierroni della nostra scaletta di quest'anno.

0: Rock and Roll Queen, The Subways, un pezzo che proprio suoneremo probabilmente a Rockingborg.
1: È probabile.
0: È molto probabile.
1: Se poi se non cambiamo la scaletta il giorno prima.
2: Ah beh, tutto.
0: No, perché abbiamo questa moda.
1: C'è un'usanza, Dave spiega questa usanza.
0: Praticamente tutti gli anni noi ci prepariamo in sala prove.
1: Mesi e mesi.
0: Mesi e mesi con una scaletta che io propongo da appena finiamo il Rockingborg l'anno prima. E poi il giorno prima, l'ultima prova, mi viene in mente delle altre cose e cambio completamente la scaletta.
2: Bello, dai. E poi
0: per,
2: bello così.
0: Per la felicità dei nostri musicisti, sì. Che ma che cazzo.
2: Il bello della diretta.
1: No, se quest'anno non gliela cambi, secondo me rimangono
0: sì,
1: male.
0: No, se dopo no, sì, si addormentano.
2: Ma tipo che la cambiate, che invertite i pezzi, no. O li cambiate proprio?
0: No, proprio decido che facciamo altre cose.
2: Ascolta, però,
0: e questa non la facciamo più.
2: Davide, sì. Per chi non è mai venuto, no, alla festa del
0: chi
2: Borgo,
0: non è mai venuto a dei problemi.
2: Al Rock in Borgo. Allora, intanto siamo dentro, ve lo voglio dire, in radio con 57 gradi.
0: Dobbiamo dire che
2: Amos
0: siamo
2: è entrato
0: come sempre,
2: e ha spento l'aria.
1: Perché siamo ecologici e per il risparmio energetico.
0: Siamo nei grandi studios di MRC Media, certo, Radio Castellano.
2: Certo, siamo qua nel centro di Castel San Pietro, a pochi metri da dove si terrà Rock in Borgo.
1: E c'è anche la mia guardia del corpo, perché non è che potevo venire da solo.
0: Siamo in tanti.
2: Sì, siamo in tantissimi qua dentro. Ma
1: quello
2: è fresco,
1: che è caldo, ma adesso l'ho settato giusto.
2: Adesso l'ho spento, così stiamo freschi. Va bene. Allora, ragazzi, per chi non è mai partecipato, cosa succede? Le strade di Castel San Pietro si chiudono di via Mazzini.
0: Beh, la festa del Borgo si fa da tantissimi anni, sì. Dentro al settembre castellano. È sempre stata la festa un po' delle persone che vivono fuori dal centro, esatto. Storico. E quindi il Borgo era una festa dei commercianti che davano da bere e da mangiare per i loro clienti, per tutta la popolazione di Castel San Pietro. È sempre stata la festa più bella, secondo
2: anche
0: me.
2: Anche secondo me.
1: Ma perché è quella in cui tutti bevevano di più e sembrava la più bella, perché il tasso alcolico era il più alto.
2: E voi, per allietare ancora di più questa festa del Borgo, cosa vi siete inventati?
0: Ma noi partecipiamo alla festa del Borgo già dagli anni 90 con la band che poi suoniamo, l'Incredible Borgo Band. Poi ci sono state poi delle pause lunghe perché ognuno ha fatto le sue cose, ma siamo sempre stati presenti per fare divertire la gente e divertirci anche noi durante certo. La festa. Da quando hanno ricominciato dopo il Covid a metterla su, hanno cambiato il giorno dal giovedì al martedì, noi ci siamo proposti come punto musicale rock durante proprio nella via Mazzini, dove abbiamo sempre suonato, quella è sempre stata la nostra posizione e anche quest'anno saremo lì.
2: Quindi cioè, è diventato un festival.
1: In poche parole, voglio dire, questa usanza della festa del Borgo era un po' sciamata col Covid, poi quando l'ha rimessa su, ok, fare l'autofinanziamento per il team della carriera, ma non poteva mancare un punto rock.
2: Giusto,
1: e
2: giusto.
1: L'abbiamo fatto noi.
2: Beh, perché la festa del Borgo è sempre stata rock, adesso no, è rock.
1: Anche
2: in
1: perché
2: Borgo.
1: Poi negli anni 90 tutti sti rockettari chi erano?
0: Beh, noi. Però eravamo più giovani, la gente ci seguiva dalla stessa età, capito?
1: E adesso?
0: Gli stessi, però che
2: esatto. Hanno la nostra età.
1: Esatto.
2: No, ma ci sono anche i regga, dai.
1: Diciamo che si è avvicinato l'età tra il nostro pubblico e i nostri genitori, si è avvicinato.
2: Esatto.
0: L'idea del format era appunto di fare suonare vari artisti castellani e poi fare una jam session finale con l'Incredible Borgo Band, proprio per creare questa unione. Poi cercare anche nuovi talenti castellani che volessero prendere un po' anche il testimone.
2: È molto bello perché coinvolge il paese, come un po' tutta la festa che appunto ha sempre coinvolto i commercianti, e adesso coinvolge anche le giovani rockstar.
0: Esattamente, e adesso quest'anno abbiamo quattro gruppi, quattro band, quindi l'Incredible Borgo Band faremo il nostro piccolo intervento, ma soprattutto abbiamo le guest star, come sempre tutti gli anni abbiamo una main band che ci fa divertire. Quest'anno abbiamo Fare Schifo Party, che
1: gli amici, che è un party che fa veramente schifo.
2: Ma poi è bello perché nella locandina c'è la mia foto, poi Fare Schifo Party.
1: Fare Schifo Party è un format che ha avuto un grande successo, l'abbiamo messo in piedi con i Magenta 9,
2: sì, ricordo.
1: È piaciuto molto e lo portiamo anche a Castel San Pietro.
2: Beh, ci vuole, certo.
0: Poi
1: si fanno delle cover, si fanno alcuni pezzi nostri, ci sono i DJ, è molto coinvolgente, venite a vederlo se non sapete cos'è.
2: Ma assolutamente, soprattutto chi non vive a Castello, perché i castellani la conoscono questa manifestazione, ormai appunto si fa da tanti anni, conoscono Rockingborgo, ma chi abita fuori Castello deve assolutamente venire a vedere cosa succede.
0: Per quello,
1: anche quelli dell'Abruzzo devono venire.
2: Assolutamente.
0: Per quello abbiamo cercato anche delle band di fuori, anche di Imola, i nostri amici Psycho Nipples, che hanno già partecipato 2 anni fa, siccome loro sono molto molto coinvolgenti, li abbiamo ripresi.
2: Fantastico.
0: E magari portano qualche amico, qualche imolese da fuori,
2: certo.
0: In cui abbiamo in apertura una band che fa pezzi originali, come sempre ci teniamo non solo a fare cover ma anche a proporre musica originale, e abbiamo come abbiamo sottoscritto a questa applicazione Stay Jump.
1: Volevamo sempre, perché Dave ci ha sempre tenuto a, siccome dirige un po' lui la scelta dei gruppi,
2: mi spiegava appunto che
1: la
2: lui,
1: sua direzione, il direttore artistico, è diciamo orientata a far casino, a far divertimento, eccetera eccetera. Però giustamente ci guarda e ci tiene anche a presentare dei progetti
2: un po' di qualità, ecco,
1: che sono quelli che fanno più fatica magari a trovare i palchi in cui presentare le loro cose perché non sono conosciuti.
2: Beh, è molto bello, poi insomma noi lo sappiamo, abbiamo fatto tante cose insieme. È importante che chiunque abbia la passione della musica abbia anche la possibilità di portarla su un palcoscenico.
1: Da quest'anno abbiamo fatto una collaborazione con Stage Jump, che sono dei nostri amici milanesi che danno la possibilità a tutti quelli che hanno un progetto autorale, originale, di inserirsi in festival, eventi, aperture, ma di rilievo. Quindi, essendo.
0: E come si chiama la band di quest'anno?
1: Si chiamano Damians, direttamente da Bassano del Grappa.
2: Ah, quindi noi avremo anche gente da Bassano del
0: certamente
2: Grappa.
0: Certamente. Dal profondo nord.
1: Dagli alpini, proprio.
0: Dagli alpini. Noi continuiamo Rock in Borgo Live con la nostra scaletta di Rock in Borgo.

0: Wicked Game del mitico Chris Isaak, e questa versione invece degli Im che abbiamo scelto anche quest'anno per presentarla a Rock in Borgo.
1: Ma chissà poi noi come la faremo, perché noi poi le cover le facciamo un po'.
0: Sì, ce le adattiamo a noi, ovviamente.
1: Quindi i pezzi sono questi, ma bisogna venire a vedere con poi come saranno.
0: Ogni tanto cambiamo qualcosa all'improvviso.
2: Allora, io vi ho seguito con grande attenzione, quindi da quello che ho capito sarà anche un evento benefico.
0: Esattamente.
2: E tutto quello che verrà raccolto verrà dato agli scout per la realizzazione.
0: Quello dalla parte, diciamo, del loro punto food and drinks.
2: Ci sarà anche un punto ristoro gestito dagli scout.
0: Okay, esatto. Quindi si è visto sui social ultimamente.
2: Chi parteciperà potrà andare appunto al punto ristoro, prendere da bere e da mangiare, e quello che loro raccolgono verrà devoluto per la costruzione della nuova
0: loro
2: sede scout. Ma ci sarà anche un'asta.
0: Esatto, c'è quest'asta.
2: Questo
0: ne parla il nostro mister Pierone.
2: Pierone, facci sapere.
3: Non ho mai partecipato a un'asta, ma ci
2: perfetto,
3: sarà.
2: Però
3: Antonio Casanova che batterà l'asta. Si dice così, l'asta.
0: Il banditore.
2: Casanova, se rischio che faccia sparire tutto, tanto
3: che o ne fa apparire di altro, non si sa.
0: Esatto. Potrebbe moltiplicare almeno i soldi.
1: Qualcosa sparirà, qualcosa apparirà.
3: No, abbiamo diversi sponsor che ci hanno fornito materiali, anche orefici abbiamo, quindi
2: però
3: cose da uomo, cose da donna, parrucchieri che hanno offerto taglio e piega.
2: Beh, molto interessante che per le signore.
1: Bruno La Voce ha dato il suo Rolex d'oro.
3: Esatto, ci sarà un Rolex d'oro che partirà da 5 euro.
2: 10.
3: Aggiudicato a posto.
1: Sì, quindi se c'è qualche benefattore che ci ascolta e vuole donare qualcosa per l'asta, è ancora in tempo a farlo.
2: Ah, si può fare anche così.
0: Certo.
2: Se qualcuno si sta ascoltando e ha piacere appunto di finanziare la nostra asta, benvenga.
0: Beh, dobbiamo dire che ovviamente Pieroni, noi ci siamo divisi un po' i compiti dell'organizzazione e Pieroni è quello che, Mr. Pieroni è quello che è quello che si occupa un po' delle sponsorizzazioni,
1: è quello che porta i soldoni,
0: le sponsorizzazioni.
1: Diciamo, lui guadagna e noi spendiamo.
3: Io ho il carrello che passo a raccogliere, dopo li porto lì che finiscono.
0: Vengono sperperati, insomma. Ma è molto importante, perché negli anni ci siamo sempre autoprodotti e appunto Pieroni ha fatto questo scouting fra le aziende che ci hanno sempre supportato.
2: Un'ottima idea per pubblicizzare gli sponsor e anche appunto per raccogliere qualcosa.
0: Vogliamo dire, Pieroni, qualche sponsor così
3: dopo il nostro brano.
1: Ma stasera c'è in radio, c'è anche l'anteprima del nostro medley.
0: Dobbiamo parlare di queste cose
1: perché lo spiego.
0: L'Incredible Borgo Band ogni anno ha prodotto un singolo che sono un po' delle cover, un po' degli riadattamenti, riarrangiamenti di pezzi che abbiamo un po' cambiato un po' i testi, e quest'anno ovviamente abbiamo il pezzo di quest'anno
2: che
0: si intitola, posso dirlo?
1: Certo.
0: Si intitola Ma oggi è martedì, visto che poi la festa del Borgo è martedì.
1: Ma perché si intitola così?
0: Perché lunedì non ci piace, perché odio il lunedì.
1: Come qualcun altro. Quindi è un medley
0: tra quell'altro.
1: Adesso lo diciamo dopo.
0: Però prima vogliamo mettere su quello che vogliamo far ascoltare ai nostri produttori, quello che è il nostro inno Rock in Borgo, che abbiamo fatto il primo anno apposta con un'idea che è nata qui per caso mentre bevevamo qualcosa al pub, che è Rock in Borgo, presa da Rock and Roll di Scialfi.
1: Sì,
0: e questo è Rock in Borgo.
2: Partiamo con questa?
0: Vai.

0: Rocking Borgo, Rock and Rolling, cantata dal nostro grande amico Marco Negroni, una produzione dove la Borgo Band si è riunita negli studios di Alfonsine, vero Amo?
1: Sì, eravamo al Fier Studio di Alfonsine di Gabriele
0: purtroppo
1: Ravaglia.
0: Non c'ero perché ero in viaggio come al solito.
1: Gabriele Ravaglia, che anche quest'anno sarà il nostro service,
0: dobbiamo dirlo, il Fier Studio di Alfonsine sempre ci dà un grande supporto, e questo è stato il primo nostro brano originale, che tra l'altro potete trovare su tutti i canali YouTube Music, Spotify.
2: Infatti,
0: ma c'è anche il video, c'è un video che
2: addirittura
0: c'è anche un video
1: su YouTube.
0: Rocking Borgo,
2: cioè, comunque andate, molto carina, veramente bella. Bravi.
3: Se poi non lo trovate su YouTube, sul nostro sito si trova in home page.
0: Esatto, quindi da dacci Pieroni i nostri siti, i nostri social.
3: I nostri siti è uno ed è rockingborgo.it ed è facile da trovare perché basta scriverlo e si trova. Basta scrivere anche solo Rockingborgo su Google.
1: Per chi non sa scrivere?
3: Lo dice.
2: Okay. Fa un vocale.
1: Ehi hey Siri, portami sul sito rockingborgo.it.
2: Certo.
3: Esatto.
2: Ecco.
3: E sui social abbiamo sia Facebook che Instagram. Con Rockingborgo, vi ci trovate con quel nickname.
2: Avevo una curiosità, quante band parteciperanno quest'anno?
0: Come ho detto sono quattro. Come quasi tutti gli anni abbiamo proposto quattro band, il tempo c'è. Facciamo degli interventi, diciamo, mirati, una mezz'oretta, 40 minuti per band, poi degli intermezzi dove appunto faremo basta e poi presenteremo i nostri sponsor. Durante gli anni l'evento è sempre stato presentato dalle mie due sorelle e sorelline, che quest'anno sono un po' più defilate, per quello sono impegnate, perché sono molto innamorate, quindi
1: sai, l'amore fa brutti scherzi.
2: Quest'anno siamo io e il mago Casanova.
0: Però magari saranno presenti lì sotto il palco e le presenteremo.
1: So che c'è una tresca anche nuova quest'anno, ma non possiamo dirlo alla radio.
2: Non si può dire perché è una cosa un po'...
1: E l'amore fa miracoli, fa scherzi.
2: Così, però non possiamo dirlo, perché meglio di no.
1: Apparirà su Netflix.
2: Presto lo vedremo, esatto. Poi c'è anche un libro in uscita, quindi... Vabbè, adesso stiamo facendo un po'.
1: Ma quindi il programma ufficiale è già stato pubblicato sui social o verrà della serata?
0: Secondo me non credo ancora, perché dovevamo definire certi orari, perché purtroppo l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi con la pioggia che ci ha veramente rovinato la prima parte dello spettacolo. Siamo dovuti partire più tardi cancellando purtroppo le prime due band che erano in programma, perché non potevamo togliere quello che era il
2: quest'anno
0: resto.
2: Quest'anno abbiamo guardato le previsioni,
0: le ho guardate io, non piove.
2: Bene.
1: Ma non piove più,
0: non piove.
1: Cioè, per quest'anno, cioè per quest'anno non piove più.
2: Quest'anno.
1: Quindi
3: ci saranno 30 gradi fino a dicembre.
1: No, allora, sai che quando Davide fa una cosa la fa fatta bene. L'altra volta è andata male per colpa della pioggia, quindi abbiamo cancellato la pioggia negli ultimi mesi dell'anno.
2: Per stare sicuro.
0: Sono andato in comune, ho detto sì, però quest'anno non fate piovere. E allora ho detto sì, dai, ce la dovremmo fare.
1: E mettete il nostro nome sul programma.
0: Eh beh, gli è scappato, siccome c'era una pagina che è saltata
1: però
0: via.
1: Però almeno non hanno fatto piovere.
0: Non hanno fatto più, già. Ma, quello già,
2: già
0: quello
2: è una cosa buona, dai, così almeno iniziamo negli orari previsti. Allora, ragazzi, abbiamo detto che saremo in onda su MRC, quindi sì, andrà in diretta qualche volta, magari qualcuno di noi, o almeno io, quando voi suonate farò una qualche capatina qua a salutare i ragazzi.
1: Devi.
0: Diciamo certo, che la cosa è prevista che ogni band, quando finisce di suonare, fa una scappatina qui in radio per fare un'intervista con Bruno, con te. Ma tu no, non potrai, perché sarai comunque sempre lì di fianco al palco. Se mi scappi via, io che devo gestire le tempistiche.
2: Sarò lì, certo.
0: Perché delle volte mi è capitato che le band erano in giro a bere. Dove...
2: Ma guarda, è capitato diverse volte anche a me con le band.
1: No,
2: anche con Mazzinta
1: succede,
2: no.
1: Ma perché tu portavi, eri tu che portavi il bere, anche se non si poteva.
2: E io ho perso Mazzinta San Siro, ragazzi, non è da tutti.
1: Anche lui ci ha perso San Siro.
0: Io non mi ricordo dove dovevo. Ah, no, io dovevo partecipare a un rally, mi dispiace. Ora già.
1: A San Siro hai girato.
0: Ah, San Siro, sì. No, pensavo a Olbia, scusate, mi sono confuso con le ultime cose.
1: Ma quindi, comunque, c'è anche un pezzo particolare che la Borgo Band farà quest'anno.
0: Stavamo appunto parlando, il nuovo singolo della Borgo Band di quest'anno, che si chiama Ma Oggi è Martedì.
1: Ma quando esce?
0: Esce proprio martedì.
2: Quindi martedì, cioè, per la prima volta mondiale
0: esce
2: l'ascolteremo e poi uscirà il pezzo.
1: Sì.
0: Però questa sera vogliamo dare una piccola anteprima, farla ascoltare anche questa sera, anche solo un pezzettino. E così vi rendete conto, questo è un mashup da dove è venuto fuori. Sentite sotto la nostra base, la nostra sigla.
1: E poi vogliamo un tuo commento.
2: Esatto. Beh, certo, perché ho già capito a chi vi riferite.
0: Andiamo ad ascoltare in anteprima mondiale ma oggi è martedì.
2: Vai!
0: The Incredible Borgo Bay.
4: Allora com'è andata l'estate?
5: È andata così, insomma.
4: Ma cosa è successo?
5: Problemi.
4: Cosa ti è successo?
5: Ho avuto dei problemi, sai.
4: Ma tipo?
5: Ma insomma, tipo che...

0: Questa è ma oggi è martedì.
1: No, ma è bellissima, ragazzi.
2: Dai, commentacela a caldo. Vogliamo un commento a caldo.
1: Io la prima cosa che mi viene da dire la dobbiamo mandare a Vasco. Questa lui la deve sentire.
0: Cioè, basta che non ci denunci.
1: No, è bellissimo questo mix che
0: avete
1: fatto.
0: Anche i Clash dovremmo mandarlo.
1: Poi è stupendo, veramente stupendo, coinvolgente, bellissimo.
0: Molte grazie. È un'idea che ci è venuta così, non mi ricordo esattamente quando, perché eravamo in sala prove.
2: L'anno scorso.
1: Ragazzi, facciamo un ringraziamento veloce, una carrellata sugli sponsor.
2: Vai.
1: Allora, abbiamo Badiali.
0: Badiali cosa?
1: Allora, ragazzi, non ho gli occhiali. Badiali 1897.
0: Falegnameria.
1: Falegnameria.
0: La storica. Falegnameria.
2: Occhio
0: che prima.
2: Occhio alle seghe, però,
0: Che poi.
1: Poi abbiamo Brima Gianmarco.
0: Che tra l'altro ci fornisce il
2: Brina, grande Brina, monta anche il palco.
0: Monta il palco.
1: Ah, caspita, quindi Brina doppiamente da ringraziare. Allora, qui è sparito tutto, portate pazienza che io non ci
0: vedo. Pensa Pieroni.
1: L'ho trovato.
2: Pieroni.
1: Allora, DM Video.
0: Grande DM, grande studio, Davide.
1: IDS Impianti.
2: Grande.
1: Impianti idrotermosanitari.
0: Bella Stagni.
1: Letizia Grossi.
0: Letizia Grossi è la nostra
1: marketing digitale per brand, social media manager.
0: La nostra, quest'anno l'abbiamo assoldata per fare.
2: Digli di venire a martedì di persona, detto.
3: Sarà.
1: La banca Mediolanum.
0: Banca Mediolanum, qualche commento?
1: Mediolanum Private Banking.
2: Leggi tra le righe.
1: Deus Car. Concessionaria d'auto Renault, Dacia, Opel e Citroen a Imola.
0: Bene, anche gli imolesi.
1: Esatto, abbiamo coinvolto, esatto, è molto bello questo gemellaggio.
2: Imola, alla fine vengono.
0: Vengono lì,
2: cioè, quelli lì con l'erba verde, vengono tutti.
0: Con l'erba.
2: Vengono.
1: Poi abbiamo...
0: Sei sicuro?
2: Sono sicuro.
1: Bugani Impianti, bella sistema Bugani. Di sicurezza, impianti Buganello. Elettrici, antincendio.
2: Che mi deve aggiustare anche il video citofono quella sera.
1: Ecco, diciamoglielo così. Ormai che qua.
2: Ormai che viene.
0: facciamogli bella pubblicità.
2: Esatto, sì. Beh.
0: Viene subito lui.
2: Solo lui, lui viene subito, te lo aggiusta subito.
0: Precoce.
1: Poi abbiamo Erbe di Gaia, Viogo Bassi, Castel San Pietro Terme.
0: Questa la conosco.
2: La conosci bene? Sempre erbe sono.
0: Sempre erbe
2: sono. O erbe.
1: Poi erbe è Imola, dai, qua è ancora erbe.
0: A Castello è erbe.
1: È ancora erbe. Allora, Euroblindo.
2: Grande l'Euroblindo.
1: Porte blindate, porte da interno, finestre, scale, porte garage. Oddio. Sono proprio brava con questo telefono.
0: Ce ne sono tanti.
1: Generale Agenzia di Castel San Pietro Terme.
2: Sempre assicurati. Noi in primis siamo assicurati.
1: Siamo assicurati. Con le banche, con le assicurazioni, Mercatone German Box.
0: Grande Mercatone, sempre tutti gli anni si supporta.
1: Beh, molto bello, un bellissimo sponsor, conosciuto in tutta Italia. Allora, questo io non lo so leggere. Qua, gommista meccanico.
2: Poggio gomme.
1: Poggio gomme.
0: Proprio oggi le abbiamo portato una macchina.
1: Sarà un mio cliente,
0: macchina,
1: vabbè, io ho il B2B.
0: La macchina di Tommy.
1: Bologna Gomme portato. Distribuzione, anzi, se non sei ancora un mio cliente passerò. Assolutamente, in via Fornace, Poggio Piccolo. E poi abbiamo Rockinborgo, vuoi essere dei nostri?
0: Ci sono una buona carrellata di alcuni sponsor, non ci sono
1: alcuni
0: ovviamente
1: degli
0: tutti.
1: Sponsor, poi sul palco martedì li ringrazieremo un sacco di volte e li nomineremo un sacco di volte.
2: Se qualcuno si vuole aggiungere, da qua a martedì si fa sempre in tempo.
1: Assolutamente, ad aggiungere si fa sempre in tempo.
0: Sempre in tempo. Quest'anno, tra l'altro, io voglio dire che noi come The Incredible Borgo Band festeggiamo 30 anni.
1: Oh! 30 anni? Ma se siete così giovani!
0: Da quando, nel 1996, mi sono unito a questa band che prima era Ground Zero, poi diventarono Fairy Tales, con molti di musicisti che sono ancora tuttora nella Borgo Band, tra cui Andrea Martelli Kappa, Black al basso.
2: 30 anni fa stavamo iniziando a suonare, ma ci serviva un leader, un cantante, tipo uno che con la sua faccia solo appena lo vedi aprisse tutte le porte.
1: Giustamente.
2: Tipo Sberla dell'A-Team, no? Allora ho detto, ma vedi quello lì al Match Point che va sempre adesso? Vediamo, non ci conoscevamo, ho detto, ma scusa, ma
0: ci eravamo conosciuti al concerto di Iron Maiden.
2: Ecco, racconta anche questo.
0: Sì, perché nel 1993 a Bologna suonavano Iron Maiden, io che ero grande fan, andai da solo alle 7 del mattino per essere davanti al palco
1: proprio...
0: e non c'era nessuno. Dopo un po' vedo arrivare altri castellani, tra cui Amos e altri nostri amici, e siamo stati lì agganciati fino a
2: quando ci ha buttato fuori. Ma ti dico quella che era un'usanza dell'epoca: se tu non ti conoscevi, e ti vedevi nello stesso paese, non ti salutavi e non ti presentavi. Era molto più semplice
0: fuori.
2: Se incontravi
0: fuori
2: il volto noto.
1: Perché dici, ma te sei di Castello?
2: Esatto.
1: Sì, sì, è vero,
0: capito?
1: È vero.
0: Tra l'altro, per loro era una cosa strana che io fossi un metallaro, ma forse ero stato diventato metallaro prima di loro. Anche.
2: Ma non lo sapevano. Noi pensavamo di essere gli unici metallari di Castello.
1: E invece?
0: No? E invece, quando mi ha visto, Amos fa: beh, Dave, vieni qua un attimo.
1: È incredibile, ti chiami Dave. Vero?
0: E sono andato a fare questo provino su un pezzo degli Iron Maiden in sala prove al Gallo. E gli altri ragazzi, Black, Bull, K, no, perché mi conosceva già, mi hanno guardato strano. Ma cosa vuole questo discotecaro? Perché avevo questo imprinting qua, però in realtà
1: non sembravi un metallaro.
0: In realtà ero il più anziano di loro.
2: Ma perché andavi in discoteca? Cosa cercavi nelle discoteche?
1: Vabbè, ma cioè,
2: che non trovavi da altre parti.
0: Ai concerti,
1: ai concerti
0: trovavo voi altri.
2: Cos'è che cercavi lì che in sala prove non c'era? O non c'era i concerti dei metallari?
0: Ah, io no?
2: Quella cosa che dice per no.
0: E anche alla festa del borgo succedevano tante cose in quel senso lì.
1: Eh beh,
2: vogliamo dirlo che c'è anche poi tutta una preparazione.
1: Diciamolo, la festa del borgo è anche il luogo di incontri. Venite alla festa del borgo.
0: La festa del borgo per noi era proprio conoscere la ragazza che ti saresti portato per tutto l'inverno fino a primavera, no?
1: Fino alla prossima festa del borgo.
2: No, dovevi lasciarla prima dell'estate, perché
0: c'era una castellana che lì rimaneva singole, te ne trovavi
2: per svernare. Tu la conoscevi così all'inizio di settembre?
0: No, l'avevi magari vista tutta l'estate, però non ci eri mai andato sotto. Proprio quel
1: l'occasione
0: giorno
1: era quella.
0: Intorto finale, da lì partiva la storia.
2: Svernavi con questa qui, poi dopo.
0: Ti posso fare vari nomi delle.
1: No, ma no, no.
2: Saranno tutte presenti sotto il palco di Marta.
1: Le riconoscerò
2: da come guardano lui.
1: Esatto.
0: Ah, no, alcune. Da come guardano i mariti. E quest'anno abbiamo anche Enjoy. Meglio fare silenzio, va. Enjoy the silence.

0: Enjoy the Silence, questa versione del 2004 di Depeche Mode, che a me piace tantissimo.
1: Anche a me, molto molto.
0: L'ho voluta pesantemente per suonare quest'anno insieme alla Borgo Band.
1: Allora, visto che parlando dell'asta abbiamo suscitato la curiosità dei nostri ascoltatori, volevo ringraziare e anche citare le aziende che hanno messo a disposizione alcuni premi,
0: esatto, per l'asta.
1: Esatto, che andranno poi battute all'asta dal Mago Casanova. Allora, ringraziamo Pool Center, Piscine Castiglione, Sorite, Preziose Follie, Camomilla, LG Parrucchieri e Osservatorio del Miele.
0: Grandi,
1: grazie,
0: grandi,
1: per averci dato una mano e per aver partecipato.
0: Vedremo come
1: a questa
0: andrà,
1: grande festa.
0: Vedremo come andrà questa asta, sono molto curioso.
1: Anche
0: perché
1: io,
0: non,
1: anche
0: ho,
1: io
0: non l'ho mai visto un'asta dal vivo lì.
1: Così... No. Poi fatta dal Mago Casanova.
0: Vediamo come, cioè, se la caverà.
1: Doppiamente curioso, perché appunto dovremmo vedere che non faccia sparire qualcuno. Nel concerto appunto c'è Amos, la che canta, sparisce.
2: Io so che devi arrivare con una sega, non so se deve segarti a metà.
1: A me?
0: Sì, c'è quel
1: io
0: trucco.
1: Non so
0: di...
1: se si sono mai venuti in mente che avevo un impegno.
0: Facciamo la, com'è, la donna recalcitrante.
1: Ma lo può fare lui, la donna recalcitrante? Lo può fare Amos?
0: No, non abbiamo.
2: Non è molto femminile.
3: Dipende cosa mi taglia.
0: Se non serve più,
3: se non serve più tagliamo tutto, divento una donna anch'io. Tanto adesso
0: comanda le donne. A proposito di donne, abbiamo aggiunto, volevo dire che abbiamo aggiunto quest'anno nella Borgo Band una corista femmina che è Elena,
3: Levania.
0: Ci siamo conosciuti qui in studio durante una puntata di Rock in Borgo Live e l'abbiamo assoldata.
1: Un po' come avete fatto con me.
0: Esatto, certo. Quindi come sempre la nostra band è composta da mille musicisti, quindi abbiamo
1: bellissimo.
0: Tre voci, tre chitarre, un basso, una tastiera e due batterie che suonano in contemporanea.
1: Fantastico.
3: E infatti siamo in 10.
0: Quest'anno abbiamo voluto fare 10.
1: Ma bellissimo, un'orchestra. Certo,
0: un'orchestra, una specie di orchestra.
1: Beh, fantastico, non vedo l'ora di ascoltarvi dal vivo. Ascoltate, ma date un po' di indicazioni per chi non conosce esattamente come si svolge, no? A che ora devono essere qua a Castello?
0: Allora, noi iniziamo alle 19:30. Facciamo prima un po' di warm up per vedere l'impianto che funzioni bene con un po' di DJ set.
3: GG.
0: E poi la prima band, appunto, da Bassano del Grappa,
3: Damiens,
0: si esibiranno a partire dalle 19:30. Da lì in poi è tutto
1: un
0: seguire fino, diciamo, all'ultima band fare schifo party finirà intorno.
1: È arrivata una telefonata, scusatemi, sì, dal notaio, sì, che mi faceva notare che abbiamo dimenticato uno dei nostri benefattori, che è la Fattoria Verde. Quindi ringraziamo doppiamente la Fattoria Verde, perché
3: The Green Factory
1: che ha messo a disposizione dei premi per l'asta.
0: Un balino di fine, cosa ha messo?
1: Lo scopriremo.
3: Erba verde.
2: Ve lo svelo per voi che ci ascoltate per radio: sarà una cassetta di frutta.
0: Ah, una cassetta di frutta. Cassetta di pesce.
2: È un buono.
3: Siamo alla frutta, ragazzi.
1: Siamo alla frutta.
0: Beh, allora, siccome siamo alla frutta, siamo arrivati quasi alla fine di questo special Rock in Borgo Live, dedicata alla festa del Borgo e Rock in Borgo. E quindi ricordiamo, quindi, martedì 8 settembre a partire dalle 19:30 fino a fine della festa, che non ci sappiamo esattamente quando sarà. E venite per il centro di Castello, nel Borgo, in via Mazzini, in incrocio.
1: Ma io
0: via,
1: penso
0: via
1: che quando arrivano su via Mazzini ci vedono,
0: sì, esatto. Per chi viene da fuori c'è l'uscita nell'autostrada.
1: Assolutamente, c'è la rotonda nuova.
0: Con Google Map non vi potete sbagliare.
1: Sì, esatto.
0: Cercate parcheggio, perché sarà
1: ovviamente... Mi chiamate e vi mando la posizione.
0: Esatto, noi saremo lì con il nostro palco, il nostro bel LED wall, perché facciamo anche un po' di scena, insomma, in modo che si veda bene.
1: Certo.
0: Gli scout che saranno con noi, Antonio Casanova, tu Natascia che farai,
1: certo,
0: da presentatrice, e cosa dire di più?
2: Sarà uno spettacolone.
1: Non mancate, perché è veramente una serata ricca di divertimento. Si balla, si canta, ci si diverte un sacco.
3: Per tutti quelli che vogliono risentire il nostro medley, esce l'otto nella notte tra il 7 e l'8, quindi dalla mezzanotte del 7
0: si può ascoltare ufficialmente
3: su Spotify, ovunque lo troverete.
1: Così se l'8 tutto il giorno lo ascoltate, poi la sera la sapete.
3: Arrivate imparate.
0: Tra l'altro abbiamo anche pubblicato la playlist dei pezzi che suoneremo come Incredible Borgo Band su Spotify, mi sembra.
3: Su Spotify e su YouTube.
0: Quindi cercate il link del nostro sito.
2: Mi ha telefonato adesso il direttore artistico di MRC, ha detto che la riprodurranno in radio in continuazione.
0: Ah, ecco, bello. Questa puntata, tra l'altro, verrà poi trasmessa durante tutto il fine settimana.
2: Il prossimo anno siamo già a posto con le sponsorizzazioni, perché DCI siamo già a posto con quello che ci
0: sarà. Ok, perfetto.
3: Finalmente, devo cambiare la macchina.
0: Poi vediamo il prossimo anno che cosa ci verrà in mente di fare come pezzo originale. Quindi salutiamo tutti con una grande canzone che Mr. Pironi ci ha selezionato dal nostro repertorio. Vediamo cosa si è preparato.
1: Si è emozionato. L'emozione è tantissima.
0: Mi è entrato un moscerino in gola. Proprio per scongiurare la pioggia, quest'anno suoneremo anche Reine dei Cult.
1: Ottimo, e ci vediamo martedì,
0: buona serata. Ciao a tutti, grande Rock in Borgo Live.
3: Tutto il rock che vuoi.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento, quello che chiedo io è potermi soffermare, vivere la passione di una rivoluzione per te. Ti sento quando penso che

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-46.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché parlano di cose totalmente, scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Beh, questa è un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile. E questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno comunque un denominatore comune era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene. Allora, vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poco tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storie, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie ai più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio.
3: Buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Dopo lo spiegherà perché.
3: Certo.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo-respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito, così a bomba, secondo te potrebbe esserci una congiunzione ovviamente tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è,
3: Atlantide.
0: E Atlantide anche, c'è, sì, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare sulla storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, ed è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia, e quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici. Esatto. Vai pure Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano
3: esatto.
0: una congiunzione,
3: infatti,
0: però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questo esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono
3: sì,
1: due archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, eh. E infatti in Terre Culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, sono, secondo me, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma
1: è semplicemente
0: vero.
1: Li ha trattati, come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu?
3: Sì.
0: Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa
0: esatto.
3: ci congiunge tutti
0: esatto.
3: quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: No, certo.
0: Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi. Assolutamente.
2: Assolutamente, vai.
0: Ok, no, infatti è questa cosa. Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico, che questo riverrà casualmente alla serie di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura è sacra e per i templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di, diciamo, di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano un po' questo, l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi
3: esatto,
2: tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva, ecco. Quindi, diciamo, questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare. Scusa,
2: vai.
3: E questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in uno. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro. Beh, è saltato fuori il numero del 3,14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro, che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no, do re mi fa sol la, in realtà non sono altro che ut re altre note create da un monaco cistercense. In quello stesso periodo queste vetrate vengono intese geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiatiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione,
0: esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a, diciamo, a San Bernardo. Più che la figura del Cristo, che è una figura, diciamo, un po' di conseguenza, la figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso. Ma San Giovanni non tanto la figura del santo, quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla serie Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa della Chiesa come era disposta, della parte carnalis, eccetera eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque insomma sono cose un po' complesse, dico Claudio, no?
3: Sì, è vero,
0: per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa. Rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi, e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, ma io non sono un cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro. Ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente. E il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio e anche Domenico.
1: Perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è Onde di Benessere, esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene. Invece a te chiedo, Egidio, visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni. Che cosa, nel tuo ideale, i templari, come sono? Che cosa, come li vedi? Come li hai sempre immaginati? E che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no. Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava, e riuscivano a trasmettere alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, sotto una moltitudine di aspetti, ma dall'altra parte dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo, vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere, ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente anche un atto di attacco. Purtroppo, diciamo, il concetto di malicidio, come è stato un po', vuol dire, quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, dove dire, ma non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che, diciamo, no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai, diciamo, no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante, diciamo, domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno, ecco, sicuramente leggendo il libro, ecco, va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, e quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono potere che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose, che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché vai, mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, okay. Questo è Autori alla radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con Andrea
1: mi farebbe piacere
0: chiuderemo il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: 1618,
0: esatto, è vero, sì. No? Perché
1: quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente una un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. No, è un problema. No, vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi Andrea non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque Andrea veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma Andrea è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo. Quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di Andrea. Andrea lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti, e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è Andrea, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici, e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così no. Abbiamo fatto bene a citarlo, perché
3: no ma è vero. Cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però congiungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì. Ma guarda che
1: è sottile,
0: ma non solo, è sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì. Si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico, succede dalla notte dei tempi, sbaglio Domenico?
2: Sì, no, assolutamente, no, certo. Okay. È un dettaglio. Non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre, ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori. Affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro, che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, ecco. Questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato,
0: mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io, certo. Nel senso, senti qualcosa, per cui se io adesso ti proponessi un libro molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare, dico bene?
3: No, beh, sì e no. Per esempio Domenico, quando sono arrivato in fondo ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona. Ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere. Ehi, per me.
2: Che bello, perfetto. Perché, sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, in due ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni diciamo che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi, okay. Quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
0: Bene, io ti porterò, ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II, allora. Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici, e ovviamente con Claudio, perché sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei, ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti, okay. I crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda, attenzione.
1: È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi,
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata, però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata, per me che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbagliano mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione, ormai ti ho dato il nome, certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Grazie agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene, allora Domenico, grazie per il tuo tempo, ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti, e il 7 ci abbracceremo da fratelli, diciamola così.
2: Molto bene.
0: Claudio, ti ringrazio, devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale, ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Ciao,
0: aspetti, apro il microfono perché sennò qua c'ho troppi microfoni da
3: aprire. Ciao a tutti, ciao,
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Ciao Claudio.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato un piacere,
1: certo.
0: A tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: I said, and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
1: But I got a crystal ball!
0: He said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
2: I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was deep. I said some mumbo jumbo then.
3: Bentrovate, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Siamo sempre Antonio e
4: Olivieri e Vincenzo Zacchiroli. Con sotto l'occhio vigile e attento del regista Bruno Lavoce.
3: Perbacco, vedi, tu ti ricordi delle persone importanti. È giusto, va bene così. Comunque, e dobbiamo anche dire... Sai che guardavo qua che siamo arrivati alla 31ª puntata di questo programma. Ma ti pare? Cioè, a me sembra ieri che abbiamo cominciato.
4: Anche a me.
3: Beh, insomma, di settimana in settimana, 31 puntate.
4: È un buon segno di vitalità, non c'è dubbio.
3: E in queste puntate abbiamo parlato molto di Giuseppe Verdi, affermando come naturalmente sia doveroso anche poi verso altri importanti autori dare spazio, dedicare qualche puntata. L'ultima volta abbiamo dato appena un assaggino di Gioachino Rossini, e questa volta credo che faremo un po' qualcosa di più, ma iniziamo mantenendo proprio la promessa fatta nella puntata precedente di far ascoltare, anche se a me piaceva fosse venuto il sole, ma invece il temporale del Barbiere di Siviglia.
4: Sentirete che comincia proprio con le prime gocce di pioggia che cadono, come avviene nella realtà.

0: Gioachino Rossini è un autore che fino a qualche decennio fa era relativamente poco conosciuto, o meglio, di Rossini erano molto conosciute poche opere. La riscoperta del vasto repertorio rossiniano è avvenuta a partire dagli anni 80, 70 forse, ma comunque soprattutto dagli anni 80, grazie alla Fondazione Rossini di Pesaro, città natale del maestro, e al Festival Rossiniano, che si tiene tutti gli anni nel mese di agosto a Pesaro, in cui vengono riproposte tutte le opere del maestro e non solo quelle 3, 4, 5 che da sempre sono in repertorio. Adesso vi facciamo ascoltare un brano da un'opera di Rossini intitolata La donna del lago, ed è la cavatina, cioè l'aria di ingresso del personaggio, la cavatina della protagonista femminile Elena o Mattutini Albori. È un brano estremamente delicato, abbastanza tipico della poetica rossiniana.
1: O Mattutini Albori, vi ha preceduti amor, da brevi miei sopori a ridestarvi ognor tu vieni, o dolce immagine del caro mio tesor. Fugge, ma riede il giorno, si cela il rio talor, ma rigorgoglia intorno di più abbondante umor. Tu a me non torni, o amabile oggetto del mio ardor.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Juni Anderson.

Quella che ascoltiamo come sottofondo è l'ouverture di un'altra opera rossiniana, anzi dell'ultima opera che il maestro ha scritto, che è il Guglielmo Tell. Adesso, un giorno ve la facciamo ascoltare bene dall'inizio alla fine, oggi va solo in sottofondo, ma ascoltiamo un'altra delle famose sinfonie ouverture rossiniane, che è quella della Gazza Ladra.

0: L'interpretazione era quella dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E adesso passiamo a due brani molto famosi, di quelli che invece sono stati da sempre in repertorio in tutti i teatri. In questa trasmissione spesso abbiamo evitato i brani maggiormente conosciuti a vantaggio di qualche cosa magari in più, un pochino più di nicchia. Qui invece proprio vi facciamo ascoltare di seguito due brani molto molto molto famosi, e sono le due cavatine, cioè le due arie di ingresso nel Barbiere di Siviglia, con cui si presentano dapprima Figaro, uno dei due protagonisti, dei tre anzi protagonisti maschili, e poi Rosina, la protagonista femminile. Partiamo dalla cavatina di Figaro.
1: Largo al factotum della città, presto a bottega, che l'alba è già. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo per verità. Pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta.
0: L'ascoltiamo dalla voce del baritono Nicola.

Notte e giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Raser e pettini, lancet e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancet e forbici, raser e pettini, al mio comando.

chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: L'altra cavatina, come vi dicevo, è quella di Rosina. Siamo sempre nel barbiere di Siviglia. Il personaggio si presenta e fa capire subito che, anche se all'apparenza è docile, buona e tranquilla, però è anche molto determinata nel perseguire ciò che lei desidera, e ciò che desidera è quello di sposare Lindoro, così almeno lei crede che si chiami. In realtà si tratta del conte d'Almaviva. Vincenzo adesso ci legge l'ultima parte del testo, che è quella un po' più significativa sul carattere del personaggio.
1: Io sono docile, sono rispettosa, sono ubbidiente, dolce, amorosa, mi lascio reggere, mi fo guidar, ma se mi toccano qua nel mio debole, sarò una vipera, sarò e 100 trappole prima di cedere farò giocar.
0: L'ascoltiamo in una registrazione dal vivo, dove quindi sentirete anche qualche rumore di scena, però ho scelto questa interpretazione perché è del mezzo soprano Teresa Berganza, che secondo me è stata la miglior Rosina di tutti i tempi.

0: Per concludere questa puntata vi riproponiamo un brano che vi abbiamo già fatto ascoltare un po' di tempo fa, però credo che non dispiaccia a nessuno ascoltarlo nuovamente. Si tratta della preghiera nell'ultimo atto dell'opera Mosè di Rossini, preghiera intonata da Mosè quando il popolo ebraico arriva sulle sponde del Mar Rosso inseguito dai militari egiziani e rivolge questa preghiera, dopodiché si verifica il famoso miracolo dell'apertura delle acque del Mar Rosso. Mosè intona questa preghiera dal tuo stellato soglio, di cui adesso Vincenzo ci legge il testo.
1: Dal tuo stellato soglio, Signor, ti volgi a noi, pietà dei figli tuoi, del popolo tuo, pietà. Se pronti al tuo potere sono elementi e sfere, tu, amico, scampo a dita al dubbio. Errante pie, pietoso Dio, ne aita, noi non viviam che in te. La destra tua clemente scenda sul cor dolente e farmaco soave gli sia di pace almen. Il cor che in noi già pave, de tu conforta appieni.

0: siamo giunti al termine anche questa volta, e ci auguriamo come sempre che vi siano stati graditi i brani musicali che vi abbiamo proposto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, cari ascoltatori, cari ascoltatrici.
1: Intanto, a furia di evocarlo, almeno qui dove siamo noi oggi a parlarvi, qui da noi il temporale è venuto proprio, e quindi abbiamo del potere,
0: abbiamo del potere,
1: teniamone conto.
0: Un po' l'abbiamo noi e un po' ce l'ha Rossini col temporale che abbiamo ascoltato prima.
1: Appunto, siamo per salutarvi Antonio Olivieri
0: e Vincenzo Zacchiroli. Buonasera.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave.

0: Eccoci, pensavate che non saremmo mai arrivati. Invece possiamo anche dire una cosa veramente particolare questa sera. È il primo di luglio, ragazzi.
1: Esatto.
0: Ben ritrovati sui 927 kHz. Cos'è? Perché cosa succede?
1: Non c'è il Marini!
0: Ah, ma lo sapevamo. Abbiamo già ammortizzato questa mancanza. No, non è vero. Questa sera sarà dedicata alla sua assenza.
1: Abbiamo già stappato.
0: Porca miseria. Metteremo tutte le canzoni inflazionate, tutte quelle che lui più odia. E le odiamo anche noi spesso. Però fa niente, ci sacrifichiamo.
1: Per fargli un dispetto soffro anch'io.
0: Questi sono i 927 kHz, in onde medie ovviamente, Power 927, questa è Nighttime Lover, vi anticipo, e sarà l'ultima diretta di questa stagione,
1: esattamente.
0: 2025-2026, però poi ci sarà una novità, non vi lasceremo soli neanche durante le prossime settimane, sino a fine di luglio. Va bene, abbiamo modo di parlarne, vabbè.
1: Però non siamo da soli.
0: Non siamo da soli, beh, ovviamente Luca Conti, Diego Chateau, ok, ma ci abbiamo un ospite.
1: Abbiamo il graditissimo Giovanni qui con noi.
2: Buonasera.
0: E c'è il Giova. C'è il Giova, ragazzi, c'è il Giova.
2: Sono arrivate le riserve, è andato via il titolare, capito?
0: Sì, è il problema che ha il difetto del titolare, capito?
1: Cioè, ma meno però.
0: Vedremo nel corso della serata. Guarda, io non sono così sicuro.
1: Poi, insomma, Giovanni si è presentato anche con...
0: Beh, questo è molto positivo, sì, questo è molto positivo. Ci fa ubriacare, probabilmente sai perché? Lui ha una strategia, vuole farci ubriacare per
1: cos'è
0: poi scegliere...
1: Cos'è che stavi dicendo che...
0: Che il Marini non avrebbe mai ascoltato.
1: E invece ci sta ascoltando.
2: Ciao Luca.
0: Beh, comunque dicevi giustamente che
1: ti
0: Giovanni
1: ha salutato con una parolina.
0: Con una pernacchia, la solita pernacchia.
1: No.
0: Non ci riesco io a farla come lui.
1: Ha fatto proprio la parolina.
0: La parolina.
3: Bastardo.
0: Ciao Luca, okay. Tutto bene? Come si sta lì in Sardegna? Siamo sicuri che si stia molto bene. Magari più tardi, se mi ricordo come si fa, potremmo anche dargli uno squillo, volendo si può fare.
1: Ci proviamo.
0: Le ringraziamo le radio partner.
1: Ma come no, partiamo subito con Radio Saba Sound in DAB in tutto l'Abruzzo, quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM per le Valli Bergamasche, Media Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz.
0: Va bene.
1: Ingarbugliato.
0: Va bene,
1: DAB
0: va bene.
1: In tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea Trieste, Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Non dimentichiamoci del sito.
0: Come no.
1: www.power927 in cifre
0: è importante
1: punto in cifre. EU e il numero WhatsApp 351 96 26 927.
0: Ma ragazzi, stasera c'è una novità assoluta,
1: l'app è funzionante, quella su Android,
0: esatto, per cui potete scaricarla. Per farlo o andate sulla nostra pagina Facebook, ma comunque la cosa più semplice, andate sul Play Store ufficiale di Google, fate la ricerca Power 927, scrivete appunto Power 927 in cifre, tutto attaccato, ci trovate, scaricate l'app e potrete così ascoltarci con la massima qualità possibile.
1: Fedeli ascoltatori, se volete, visto che è l'ultima serata che andiamo in diretta, se volete mandarci anche un audio per augurare le buone vacanze,
0: sarà vagliato accuratamente.
1: E li mandiamo magari in onda.
2: Magari Luca ci manda un audio.
0: Luca, manda un audio.
1: No, Luca sta mandando tante robe, ma è meglio non rispondere al momento.
0: Però potrebbe mandare un audio.
1: Potrebbe anche mandare
0: anche
1: un'altra
0: no,
1: roba,
0: dici?
1: Secondo me.
0: Vabbè, che ne dite? Partiamo con la puntata di questa sera, perché due ore di grande musica comunque ve le promettiamo e lo sapete. Vedete che noi certe cose le manteniamo sempre. Sigla.
4: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Go
3: di Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: qui stasera. O si è abbassato la sedia o si è alzato il microfono, non so. Vabbè.
1: The ti Richie. Sei picciolito tu.
0: Può essere, può essere. The Richie Family, I'll do my best for you, baby. Bellissimo questo pezzo, perché abbiamo scelto proprio questa canzone delle Richie Family per iniziare la nostra puntata questa sera? Perché il 4 luglio del 1947 nasceva il grandissimo produttore Jacques Morali. Jacques Morali, che è stato l'inventore dei Village People, che sappiamo essere uno dei gruppi più amati da Luca Marini. Ma ovviamente noi abbiamo voluto celebrare più che altro lui nel suo ruolo di produttore. C'è anche un'altra cosa che ci collega al brano successivo, perché le Richie Family sono state prodotte poi subito dopo da un certo
1: Mauro Malavasi.
0: Mi ricorda qualcosa Mauro Malavasi. Aspetta, ma che cosa aveva fatto lui di bello nella vita?
1: Molte cose, cambiamenti.
0: Molte cose, esatto, molti change.
1: Tanti cambiamenti.
0: battute di altissimo livello questa sera, eh.

0: Il primo dei due momenti respect della serata è per lui, Barry White, mancato il 4 luglio del 2003. Il pezzo che abbiamo in sottofondo, che abbiamo avuto anche una certa difficoltà a reperire, era I'll Do For You Anything You Want Me To. E l'album, che è lungo quanto il titolo della canzone, Just Another Way To Say I Love You, era il 1975.
1: Forse ce l'abbiamo messo perché c'ha 51 anni.
0: L'abbiamo messo proprio per quello.
2: Solo 51 anni.
0: Effettivamente sì. Comunque possiamo dire che Barry White lo passiamo secondo me troppo poco, per quanto è grande, non solo dal punto di vista fisico.
1: Su questo sono d'accordo, a differenza di altre affermazioni.
0: Sì, sì, sì, sì. Scusami, mi dicevi che abbiamo una comunicazione urgente, sì, però sì, sì, possiamo agevolarla. Ah, ecco. Grazie, grazie. Ho riconosciuto la voce comunque.
1: Anch'io.
0: Vabbè, sarà là che si sta strafogando di maialetti, ragazzo. Vabbè. Tempo da perdere in pernacchia anche per il buon Marini.
2: L'unico vocale del Marini.
0: No, ma ne arrivano altri, secondo me. Sì.
1: Questa è una Giovanni e Diego Selection.
0: Una MJ Selection.
2: È andata così.
1: Congiunta.
2: È andata così.
0: E va bene, bravi.

0: rigorosamente in vinile, uno dei tanti capolavori della coppia d'oro Quincy Jones e Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, che abbiamo ovviamente ascoltato in vinile per un motivo molto semplice, perché così vediamo quando la puntina si avvicina alla fine. Faccio fatica a sfumarla questa.
1: No, non la sfumi, non la sfumi. Avete notato quanti reel sui social da quando c'è il film di Michael?
0: Sì, certo, è giusto. Adesso c'è un jingle bellissimo, posso agevolarlo?
1: Vai.
2: Power 927, Hot Summer.

ultimo mercoledì in diretta, quindi è arrivato il momento di ricaricare le batterie e raffreddare le valvole. Quindi a tutto lo staff di Power 927 e a tutti gli ascoltatori voglio dare il mio grandissimo augurio per le buone vacanze. Divertitevi, viaggiate, rilassatevi, ma non dimenticate la buona musica e soprattutto non dimenticate le onde medie. Ciao!

0: Beh, per il primo break italiano abbiamo scelto un gruppo notevole, i Mattia Bazar, che spesso tornano sulle nostre frequenze.
1: Abbiamo, parla per te.
0: Certo, abbiamo io, Plurale Maiestatis, ah, ovviamente.
1: Lo so. L'hai visto, l'album si intitola Radio Maria.
0: No, no, l'album si intitola Berlino, Parigi, Londra, e la canzone è Fantasia, non diciamo eresie, per ecco, piacere. E per chi cerca informazioni, vabbè, intanto ovviamente siete sulla frequenza giusta, perché o chiedete a Ranzulla o venite da noi, cioè non è che c'è molta scelta. E vi posso dire che di questa canzone ne è presente anche una versione interpretata non da Antonella Ruggero come prima voce, ma da Laura Valente, che è stata quella che ha avuto, diciamo, la disgrazia di sostituirla poco dopo. Tu sai chi è Laura Valente, giusto?
1: Sì,
0: ex moglie di Mango, madre di Angelina Mango.
1: Sì,
0: sai tutto? Sai tutto? Se sai tutto questa storia.
1: Sì, però la bypasserei proprio, sì. Laura Valente, ecco, cioè se si può.
0: È una bella voce, dai, comunque, tutto
1: sommato. Un po' meglio quello che arriva a voce.
0: Beh, insomma, Al Jarreau.

0: Beh, fuori onda mi sono preso la briga di andare a controllare quali canzoni fossero contenute in questo album del 1980 e qualcosa, perché purtroppo avevano una brutta abitudine in quegli anni lì di scrivere le date di pubblicazione così piccole e non ce la faccio più. 83, ok, ho verificato. L'album era ovviamente Jarro, conteneva tra l'altro Light Single Morning, che probabilmente ricorderete, ma anche Boogie Down, la meravigliosa I Will Be Here For You e Step by Step, che abbiamo ancora in sottofondo, Black and Blues, Trouble in Paradise. Cioè praticamente questo è un disco, lo prendi, lo metti su e te lo ascolti tutto.
1: Di Boogie Down e Step by Step abbiamo fatto due dischi mix.
0: Ragazzo mio, non è che passiamo cose a caso noi, cioè le canzoni che noi trasmettiamo sono selezionatissime, non è che andiamo a prendere inflazionate o cosine che si possono ascoltare ovunque. Purtroppo roba penso... tipo, cioè andiamo a mettere cos'è sta roba?
1: Ce l'ha chiesta un ascoltatore.
0: Ah, è una richiesta, vabbè, allora facciamo questo strappo alla regola, giusto perché è l'ultima diretta. Però
1: Luca, è tutta per te, grazie perché hai pensato a sto pezzo.
0: Se Luca, tu pensa alla sofferenza che ci stiamo qui a...
2: ci hanno messo 5 minuti per scegliere
0: la più brutta, cioè no, la più
1: no, perché cioè,
0: no, abbiamo pensato a quale poteva essere la più rappresentativa,
1: no, la più dispettosa. Pensavo di fare
2: quella che ti dà più fastidio,
1: quella che ti dava più fastidio,
0: e questa sul podio, sì sì sì,
1: e quindi siccome devo dire dà un po' fastidio anche a noi,
0: parecchio.
1: Però per dare più fastidio a te siamo disposti a
0: ad ascoltarla.
1: Pensa che bastardi che siamo.
0: I Boney M, Rasputin,
1: yes. Mamma

0: Lo so, per hai ragione, Giovanni.
1: Poteva andare avanti così per tutta la sera, che andava bene.
0: Purtroppo sta finendo, porcaccia.
2: Questo molto 101.
0: Assolutamente, molto questo one infatti one. È il nostro spazio 101, like Tony Lee con Love So Deep. Tony Lee che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, se non ricordo male, comunque una decina di giorni fa, e che quindi abbiamo scelto per il nostro momento 101 con questo pezzo del 1982. Due sono le canzoni alla fine che ricordiamo di questo interprete, una era Rich Up, ma noi siamo andati su qualcosa di un pochino meno inflazionato, un pochino più Luca Marini. Secondo me piacerebbe anche questa. Lui.
1: Sì, decisamente.
2: Questa sì,
1: però no.
2: Questa, sì, questa, sì.
1: Questa gli piace.
0: Occhio, perché questa c'ha un'intro strana, molto particolare, un po' schiaffo.
1: Te la lasciamo tutta.
0: Stephanie Mills, l'album Last Night. You Can Drum From a Love.

0: sì, lo so, quando comincia l'effetto frittura significa che ci avviciniamo all'etichetta, però poi, io faccio fatica a sfumarle queste canzoni qua.
1: È proprio l'ultima, non c'è più niente dopo.
0: Esatto, esatto. Di solito già le ultime dei vari dischi sono le più problematiche, le più dal punto di vista qualitativo. Sai perché? No, perché si stringe la traccia. Vabbè, se non entriamo nel tecnico, gira che non interessa sette a nessuno. Lei era Stephanie Mills. Altro pezzo notevole questo qua, Non ricordo di che anno fosse
2: te
0: questo
2: lo dico
0: pezzo.
2: Io. 1987.
0: Si faceva chiamare semplicemente Jelly Bean, ma noi lo sappiamo che lui era John Jelly Bean Benitez. Quando facciamo così saputi, guarda, è bellissimo. Solo qua su Power 927, The Real Thing.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene. Battisti mai. Questo era l'album You, Tu, Noi, Tutti del 1977. Da questo album furono estratti due singoli, Amarsi un po' e Sì, Viaggiare. Ma noi abbiamo scelto Neanche un minuto di non amore. Perché? Perché la chitarra che avete sentito, soprattutto nella solo iniziale, era di Ray Parker Jr.
1: E io ammetto la mia...
0: Vedi pure.
1: Dicevo, ammetto la mia ignoranza che non sapevo questa cosa.
0: Ma quando tu vieni qui da noi hai sempre qualcosa da imparare.
1: Grazie.
0: Peccato che porti della roba improbabile, però
1: non
0: va bene.
1: È vero.
0: Va bene, questa non è una Luca Marini Selection, non lo può essere questa sera, ma è una Giovanni Selection forse?
1: Potrebbe, sì, ci sta tutta.
0: Pezzo questo richiesto dal capo, non potevamo certo esimerci dal passare quando questa mai. Canzone. Ashford and Simpson. Real Love mi pare che fosse l'album, il 1986 l'anno di pubblicazione, e questa ovviamente Count Your Blessings.

0: con questo pezzo mi si è aperto un cassetto della memoria. Tra l'altro ricordo che i dischi della Capitol si sentivano proprio bene.
1: Sì, è vero.
0: Era una loro caratteristica.
1: È registrato molto bene, sì.
0: Count your blessing, never forget. Valerie Simpson e Nicholas Ashford su Power 927. Ed ora continuiamo con questo livello che è altissimo, io ve lo devo dire.
1: Il Diego è impegnato.
2: Io sono impegnato.
0: Lo vedo, sta assimilando.
2: Io sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare ascolti dalla Florida.
0: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, eh? Stai assorbendo.
2: Assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
0: Eccolo là.
2: He's a friend of Giovanni.
0: È il mio gancio. È cousin, no?
2: No.

0: avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però no, non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, e quindi
2: alle vette, cioè è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali non vette? Produce, non produce, non produce.
2: Non produce. Cioè, produce
0: era One Way, Who's Fooling Who? E adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta, che bello.

0: È mezzanotte.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave.

0: non so, forse sarà disagio da caldo, ma a me sembra di aver già salutato tutti almeno 4 volte. Vabbè, comunque non importa, lo faccio la quinta.
1: Come mai anche a me fare questa cosa? A te no? Vabbè, non posso.
0: Benvenuti amici, 927 kHz di Power 927 si sono accesi anche questa sera. La voce che sentite è ovviamente quella di Luca Conti, ma non è solo.
1: Ma no, c'è anche Luca Marini presente.
0: Ma non solo!
2: I'm back e non solo.
0: Bentornato, bentornato.
1: C'è una quarta presenza.
2: Abbiamo
1: qua.
2: Una quarta presenza.
0: L'ospite vero è lei.
2: Esattamente. Cioè, esattamente. Che
0: salutiamo.
2: Ma sai le botte che si piglia da destra e sinistra stasera?
0: Ma speriamolo.
2: Capito? Perché certo. Almeno adesso da destra glielo do io, da sinistra le piglia autorizzate, peraltro.
0: Benissimo.
2: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Claudia, nonché la signora Marini.
3: Piacere di essere qui.
0: Non è la prima volta, ma è sempre un piacere.
3: No, sempre un piacere, sì.
0: È un po' meno un piacere ospitare tutte mercoledì tuo marito, ma questo è un altro discorso.
3: Vabbè, tocca a voi sopportarlo, almeno me lo togliete a me da un attimo.
2: Chiedo scusa in anticipo agli ascoltatori per le meteore delle ultime 3 settimane, ma purtroppo ma sapete com'è.
0: Sono stati momenti memorabili.
1: Memorabili.
2: Ho avuto il piacere di ascoltarli.
0: Sì,
2: certo.
0: Vabbè, facciamo finta di nulla, va. Vediamo se c'è ancora qualche radio partner superstite. Noi proviamo a salutarle.
1: Noi le salutiamo, dai. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: Vabbè, meno male che Claudio ha pensato bene di non fare riprese almeno subito all'inizio.
2: Subito all'inizio, però dopo le do delle istruzioni. Diamo il nostro numero WhatsApp.
0: Avanti.
1: Quindi 351-9626-927, lo do io.
0: Che bella la base.
1: È partita la base, io non vedevo l'ora.
2: Dai numeri stasera.
1: Sì. E ricordiamo anche la nostra pagina web www.power927incifre.eu.
0: E naturalmente la nostra pagina Facebook è sempre attiva, cercateci Power927927 scritto in cifre, mi raccomando, è importante questa cosa perché sennò trovate altra roba.
2: E cominciamo a anticipare una cosa.
0: Anticipiamo una cosa,
2: che grazie a un nostro ascoltatore,
0: sì,
2: che ci ha scritto già da un bel pezzo, perché non è una cosa recente, che
0: sì, è Big Peace.
2: È già un mese che ci ha messo al corrente, che è Anton De Martini, al quale diciamo grazie, ha fatto un canale Telegram dove sono presenti tutte le registrazioni delle dirette del Nighttime Lover, vado a memoria, mi sembra addirittura dal 2024.
0: No, addirittura, mamma
2: sì,
0: mia.
2: Sì. Adesso
0: secondo me è un po' troppo. Vabbè, comunque, guarda, sicuramente ci sono quelle dell'anno scorso e di quest'anno.
2: Sì, assolutamente.
0: Forse il 2024 è un po' troppo.
2: Adesso vado a fare un cecchino.
1: Ma comunque, la cosa bella qual è di questa cosa qui? Che in tempo zero, a mezzanotte, viene pubblicata la puntata.
0: Sì, bravissimo.
2: Ti confermo che dal 25 luglio 2024.
1: Ottimo.
0: Allora, visto che siamo in tema di notizie, di novità, vi dobbiamo anticipare che a brevissimo sarà pubblicata l'app ufficiale Android. Ve lo diremo settimana prossima, quando abbiamo la notizia ufficiale, ve la daremo a... ride. È veramente insopportabile.
1: La tester.
0: Lei è una tester, sì, certo. Sì. Tu sei una tester. Vabbè, niente. Sei capito, credo.
1: Sì.
0: Vabbè, che ne dite? Agevoliamo la sigla.
2: Agevola.
0: Sì, dopo tutte queste stupidate, un po' stona, ma va bene lo stesso. Walking down the street. Kicking cans. Looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 9.
4: 927. The medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Gondi Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: veramente straordinaria questa parte rappata che io adoro.
1: Ah, guarda, io sapevo che avresti detto una roba del genere.
0: Già, questo è uno dei pezzi più belli del repertorio di Michael Jackson in assoluto, è uno dei miei preferiti, lo sai.
1: Sì, vabbè, ce lo siamo detti prima.
0: Penso che mi sono spettinato con i bassi di questa gem, ho tenuto così alto l'ascolto in studio, ragazzo mio. Dangerous 1991, album che segna la fine di una collaborazione storica, quella con Quincy Jones, quindi cambiano molto i parametri musicali, ma lui rimane sempre il grande MJ, che qui vogliamo celebrare perché purtroppo il 25 giugno del 2009, a soli 50 anni, ci lasciava il grande Michael Jackson. Il pezzo Gem è stato scelto per un motivo particolare, perché coautore, coproduttore e arrangiatore di questo brano è un certo Rene Moore. Memorizzate questo nome, tornerà nel corso della serata.
1: E qualcuno dice che comunque Michael Jackson non è morto, comunque, vabbè, lasciamo perdere.
0: No, qualcuno sei solo tu, comunque.
1: No, che io non sono nessuno per dire una roba.
0: Diego, secondo te è morto Michael Jackson?
2: Secondo me no.
1: Hai visto?
0: Vabbè, possiamo anche andarcene, Lui invece è vivo e vegeto.
1: È alla grande anche.
0: Anche se nella carriera, insomma, ci sono state alcune macchie,
1: devo dire. Quella non se la
0: quella macchia
1: più.
0: Lì non se la toglie più, manco con l'omino bianco, guarda. Ray Parker Jr. e i suoi Radio.

0: Beh, quando si realizza un sogno d'infanzia, succede magari che tu ti metti a fare un duetto con Aretha Franklin, che era un tuo mito di gioventù. Questo è quello che è successo al grande George Michael, grande, che oggi celebriamo perché è nato il 25 giugno del 1963. Avete sentito una voce un po' fastidiosa anche sottofondo dire grande con un modo quasi ironico, perché purtroppo è una delle tante che a lui non piace.
1: Cagliamo un velo pietoso su cosa ha detto prima.
0: No, quello non si può dire. La battuta sul bagno in spiaggia non si può dire.
1: No, cioè,
0: quello assolutamente no. Cos'è che era?
2: Solo grandi verità.
0: Potrebbe essere il nostro nuovo claim, esatto.

0: Cos'hai da gesticolare?
1: Patatine,
0: dimmi.
1: Fritte.
2: Sì, patatine fritte, e poi sinceramente non è il miglior pezzo di Roger, questo.
0: Ma non è vero, ascolta, a me piace particolarmente invece questa In the Midnight Hour.
2: A me no.
0: Perché noi In the Midnight Hour salutiamo tutti.
2: Sì, e questo è vero.
0: Va bene, qui privo dei fratelli e quindi della formazione che li vedeva insieme, gli Zep, appunto, e invece parliamo di Roger Troutman come solista. Un pezzo questo che non è una Luca Marini Selection, ma è una Claudia Marini Selection. E questa purtroppo invece, torniamo indietro proprio come i gamberi.
2: E qui veramente si eleva il programma. Elevati!
0: Sì, esatto, ma levati proprio.
3: Vicino, speriamo... tutto bene vicino?
0: Speriamo che Giovanni non sia all'ascolto.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Mi aspetto un messaggio.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Giovanni, guarda che se per caso esprimi un giudizio positivo su questo pezzo
2: qua. Sto pezzo non c'è neanche in archivio.
0: E vabbè.
3: No, te lo dico, ti bando.
0: Fate una domanda
3: ti bando.
0: E date una risposta.

0: anche loro usano il vocoder, mi sembra, eh?
1: Mi sembra che è azzeccata, perché dopo Roger ci sono stati questi qua che insomma...
0: Vi dobbiamo un disannuncio vocoder. Perché se anche il buon Giovanni non conosce questo pezzo qua, allora il disannuncio è d'obbligo. Sono i Pure Energy con questo pezzo che si intitola Too Hot.
1: Bravo.
0: Sei andato a pescarla sta qua. Diego, ci sarà nella nostra playlist?
2: Certamente, anzi, a proposito di playlist, rifacendomi al discorso del canale Telegram di prima, poco fa annunciato, allora quando domani pubblicheremo il solito video che...
0: Ah, perché lo facciamo questo video?
2: Stasera sì, perché ci sono io.
0: È qualche settimana che non...
2: Ma fatti delle domande e datti delle risposte.
0: Quindi
2: nel video insieme alla playlist metteremo il link del canale Telegram, così accorrete tutti di iscrivervi.
0: Ma
2: canale...
0: accorrete?
1: Accorrete.
2: Il canale è aperto.
0: Dove lo mettiamo questo link? Ah, quando pubblichi la playlist, giusto?
2: Diego? Esattamente.
0: No, non fare cose strane, cosa sta succedendo?
2: No, perché ho detto una cosa, no, siccome lo conosco ero pronto.
0: Vi vedo too hot
2: ero
0: stasera.
2: Ero pronto.
3: 927 Nighttime Lover.

0: Direi che praticamente parla di noi, no? Di qualcosa.
1: No, cosa vuoi che dica? Fenomeni siamo noi, cioè.
0: Bravo.
1: Dai.
0: Generazione di fenomeni, questo era Gaetano Curreri, i suoi Stadio, nato il 26 giugno del 1952, per cui gli anni passano anche per il buon Gaetano, che con la sua formazione è stato per molti anni sparring partner di Lucio Dalla e che poi ha ottenuto anche un discreto successo come gruppo a sé. Pensate che questo pezzo era la sigla della serie televisiva I ragazzi del muretto. Ve li ricordate, I ragazzi del muretto? Io assolutamente no, però
1: mai visto.
2: Mai visto.
1: Eccola,
0: tu te li ricordi, Claudia?
1: Questa,
0: sì?
1: Questa è l'enciclopedia televisiva.
0: Siamo,
1: eh,
0: penso, inizio anni 90.
2: Sì, vero, sì, una roba tipo I ragazzi della terza C.
3: Sì, sì, una roba del genere.
0: Sì, non si sbaglia. Adesso abbiamo Rick James in sottofondo. Sexy, sexy, sexy.
1: Sexy, sexy.
0: Ma non è questo il titolo, eh?

0: sempre molto positivo quando facciamo scoperte inquietanti nelle nostre ricerche fuori
1: onda.
0: E
1: di positivo non so se era solo quello, perché poteva essere, perché lui faceva
2: i basta,
1: basta. Lui coi Pride andava a nozze, mi sa,
0: E questo cosa c'entra?
1: No, nel senso che è positivo.
0: Sì, no, lo so, certo. Volevo arrivare a fargliela dire la cosa, perché si è capito subito dove stasse andando a parare, certo.
1: Boh. Comunque il povero Rick James non è più tra
0: non
1: noi.
0: Non è più tra noi, da molto.
1: Da molto. Dal 2004.
0: Questa era Dance With Me. E qui c'è lo zampino di Berry Gordy, Deus Ex Machina della Motown, che a metà degli anni Ottanta fondò un'etichetta a suo nome con la quale pubblicò molti brani e in particolare alcuni dischi raccolti di successo, greatest hits, quindi come questa a nome di Rick James, dalla quale abbiamo appunto ascoltato Dance With Me, ma qui c'era veramente un po' tutta la sua produzione da Super Freak, You and I, eccetera eccetera, insomma, se qualcuno può interessare. Adesso invece ci sono i Rise in sottofondo.
3: Che potevo tranquillamente utilizzare come meteora.
0: Eh certo, ma capita spesso in realtà.
1: Fin troppo. Noi,
0: soprattutto sulle canzoni scelte da Luca Marini.
1: No, questa l'ho scelta io. Hai visto?
0: A stare vicino allo zoppo, vabbè. Just as sweet is your love, i Rise.

0: Beh, se questo pezzo vi sembra molto 101 like, avete azzeccato, perché è proprio lo spazio che dedichiamo alla mitica Radio Milano International. Ogni nostra diretta del mercoledì prevede infatti intorno alle 22.45 un pezzo che potrebbe essere tranquillamente un ex disco 101. Non ne abbiamo la certezza, i nostri archivi non arrivano sino a questo, però sicuramente il pezzo di Rooney and Angela che abbiamo ancora in sottofondo avrebbe potuto tranquillamente entrare fra i preferiti di Milano International. E si sta un po' trasformando la nostra serata in una serata meteore, perché anche loro in realtà come coppia hanno inciso solo 3 album. Il primo del 1980 è questo, del quale ricorre l'anniversario, perché è stato pubblicato il 22 giugno del 1980, per cui sono passati 46 anni, ragazzi.
1: Magari loro non hanno fatto grandissimi pezzi, ma grandi produttori comunque.
0: Loro sono stati grandi produttori, hanno fatto comunque dei prezzi pregevoli. E poi c'è stata una litigata, perché praticamente Angela si mise a un certo punto a scrivere canzoni per gli Isley Brothers, e a René non piacque molto la cosa, si incavolò parecchio.
2: Hanno troppi pezzetti carini per farle mettere. Per essere mettere sì, devi averne 2, massimo 3.
0: No, loro erano così, effettivamente.
1: E ce n'è di così.
0: Ad inizio serata abbiamo già parlato di René Moore, in occasione del pezzo Jam di Michael Jackson, ve lo ricordate?
2: Certo.
0: Tutto torna.
1: Tutto torna.
0: Non ce n'è, tutto torna.

0: E dai, cantiamo un po' su questo break, dai, can you handle it? No, vabbè, niente, proprio, non, Diego, vi vedo in forma, non vi vedo in particolare forma.
1: Me l'hai aperta nel punto sbagliato.
0: Ah, certo, certo. Aspetta, l'apro.
1: No, no, quello lo fa lui. Quello lo fa lui.
0: Vabbè. Vabbè. Dicevamo nel fuori onda che teoricamente anche lei, Sharon Redd, potrebbe entrare nella nostra platea di Meteore, perché ha realizzato 3 album alla fine e si ricordano pochi singoli. Beh, questo anche, è uno, ma
2: degni di nota poca roba.
0: Degni di nota poca roba,
3: molto
0: sì.
3: Giovane, eh?
0: Infatti, è mancata molto,
3: molto
0: presto,
3: giovane,
0: sì.
3: Quindi
0: sì, sì.
3: Non aveva neanche 50 anni.
0: Questa era la sua Can You Handle It. Invece per il prossimo pezzo tradiamo il nostro claim, quindi niente 90s to 70s, ma una cosa recentissima, vero Luca?
2: Recentissima, perché si parla di 4-5 giorni fa è uscito questo pezzo.
0: Incredibile, passiamo una news, bellissima.
2: Esatto, esatto. Un pezzo di Chaka Khan, che ha già 73 primavere, la signora.
0: Però
2: insieme a Snoop Dogg, già tedoforo di ultimamente.
0: Pedofilo,
2: qui.
0: Pedofilo, sì. Snoop Dogg.
2: Tedoforo.
0: Ah, scusa.
2: Non ci credo, ha detto però.
1: Perché tu cosa hai detto fino adesso?
2: Io mai,
1: io George mai, Michael, mai, James,
2: mai, quell'altra, mai, eh? Mai detto, mai
0: e
2: detto.
0: E quindi cosa ha fatto Chaka e Snoop? Cosa hanno fatto Chaka e Snoop?
2: Hanno fatto questo album qui che esce il 18
0: Oppure
2: di settembre.
0: Oppure Khan e Dog, come preferisci.
2: Khan e Dog, Khan e Dog. Dai, passiamo al notiziario, no, del bollettino della neve.
1: No,
2: facciamo.
1: Ma non solo lui, cioè, anche Lenny Kravitz.
0: Ma dove? Cioè, in questo disco?
1: In quest'album.
0: Ah, nell'album.
1: Ha fatto anche dei pezzi con Lenny Kravitz. Non so.
0: Ma noi ascoltiamo quello con Snoop Dogg.
1: Con Snoopy e Lucy.
2: Agevola.
1: Charlie Brown.
2: Agevola.
1: C'è anche Woodstock.
0: Come si intitola il pezzo?
1: C'è anche Woodstock.
2: Non me lo ricordo. Boogies in my soul.

0: direi una scelta particolare per questo nostro momento Made in Italy, il secondo della serata, dedicato a lui, Roberto Vecchioni, nato il 25 giugno del 43, che quindi proprio domani festeggerà il compleanno. Abbiamo scelto Voglio una donna dal suo Camper del 1992, perché è una canzone che all'epoca suscitò non poche polemiche, fu accusato addirittura di misoginia, eccetera, eccetera, mentre in realtà la sua era un'intenzione ben diversa, era quella di esortare le donne a non comportarsi come gli uomini in carriera, insomma, con tutti i difetti che ne conseguono. Però
1: e infatti lo fanno.
0: E infatti lo fanno, certo, ma infatti lui fu accusato di misoginia perché si prese come, no, voglio una donna con la gonna, e si scatenarono delle polemiche, come del resto è successo recentemente con De Gregori, che si è schierato contro il politicamente corretto, insomma, cose che alla fine a noi interessano poco, no? Giusto?
1: Quasi
0: interessa niente. Invece Janet.

0: Io speravo che la presenza della tua signora ti rendesse un pochino più malleabile, ma vedo che invece non c'è niente da fare. Va bene.
1: Forse sono anche peggio,
0: ma infatti. Bella. Cos'è che volevi passare da questo album tu? Controlla, no? Guarda un po'.
1: Control. Young Love.
0: E invece, visto che ti sei assentato proprio nel momento dello spazio italiano, cavoli tuoi, ho scelto di mia iniziativa Say You Do, che è il pezzo che mi ha fatto conoscere non solamente quest'album, che peraltro è il primo di Janet Jackson, ma
1: proprio
0: lei.
1: La Janet.
0: Beh, lei come cantante, no? La conoscevo già perché sai che interpretava la parte della fidanzata del fratello di Arnold, eccetera. Non mi ricordo più come si chiamasse in quella cerca miseria, la memoria. Vabbè,
2: te lo dico io?
0: Sì.
2: Te lo dico io?
0: Vabbè,
2: la fidanzata di Willy?
0: Sì.
2: Charlene.
0: Perfetto. Quando mai fa lo splendido così, di la spocchiosità fatta uomo.
2: Perché c'ho qui un hard disk.
0: Un computer.
1: L'hard disk della Maxtor.
0: Esatto, quindi è già andato da anni. Va bene. Qui abbiamo una prima scelta, però, bella questa.
1: Sì, vabbè.
0: First choice. Hermit and Extremely Dangerous. Mamma mia, armato e anche estremamente pericoloso. Il tuo ritratto, praticamente. Scappiamo.

0: per la serie mettiamolo in crisi questo povero Cristo, ah.
1: Le canzoni belle durano sempre troppo poco.
0: Beh, come spesso accade, del sì. Resto
1: 1973 sto pezzo, ragazzi, si sente, però
0: questo
1: beh.
0: Invece un po' dopo, ma non tanto,
1: un po' dopo, ma mica tanto dopo,
0: che annetto, non avevo neanche avuto il tempo di preascoltarlo, dovevo andare così a braccio. Vabbè, bella. Candy Staton, e fin qui ci siamo.
1: Fin qui ci siamo.
0: Un po' sul disco, sulla disco siamo sicuramente, giusto? Night on Broadway, mi pare, vero?

0: Beh, devo dire che a volte il momento meteoro ci regala delle vere perle. Non è questo il caso.
1: No, decisamente.
2: Infatti adesso faremo la meteora in tipico stile marino.
0: Cioè, che facciamo?
2: Sì, facciamo la meteora in tipico
0: stile. Ma davvero?
2: Sì, assolutamente. Visto? È già partita l'altra.
0: Vabbè, ma non dici qualcosa?
2: No, allora è produzione italiana, sono di Milano, Stefano Pulga, Italo Disco. Cano era il nome della band, okay, non c'entra niente. Okay. Perché il cantante era un tale Glenn White di origine caraibiche.
0: Pensa.
2: Hanno fatto più successo di alcuni pezzi disco durante il periodo dello studio 54, perché sono dell'Annus Mirabilis 1979.
0: Cioè come formazione?
2: Assolutamente sì. Però. Nascono in quel di Milano.
0: Oh yeah! Ma questo però è un pezzo dell'83.
2: Mi sembra che avevano proprio gli studi di registrazione, sì, in via dei Fiordalisi al 10. Così, a memoria.
0: Ti sembra, dai, di ricordare.
2: Mi sembra di ricordare che
1: memoria. E mi sembra che io ci abitavo anche in quella via lì.
2: Quindi fatti delle domande. Ascoltiamo la Darmina.

0: Sai, Luca, che sono rimasto un po' deluso da questo spazio meteore. Dopo 3 settimane di tue tue ottime interpretazioni,
1: esatto,
0: diciamo, ritorni il titolare, è stato un po' sottotono. Veramente, come mai? Forse non piaceva l'articolo, no?
2: No, demotivato, cioè,
1: è stato
2: lo spazio è stato trattato,
0: sì, però
2: in maniera pessima.
0: Hai ragione.
2: Io mi sono demotivato, anzi, però, sto pensando di chiudere la rubrica.
0: Settimana prossima invece ti puoi sfogare, secondo me, perché lui non c'è. Prenderò una.

0: come dicevamo nel fuori onda, KC sono sempre una garanzia, lo sono anche KFC in questo caso, perché un po' di fritturina nel nostro vinile si sente. E questa, vabbè, devo veramente riannunciare sto pezzo qua. No,
1: ma no, dai.
0: Poi
2: avvio Boogie.
0: Oh, mi sono spaventato anch'io.
1: Pensa, io no.
0: E va bene, qui abbiamo l'uomo con la pianola, che però in questa occasione l'ha lasciata a casa, fortunatamente.
1: La Bontempi?
0: Sì, la Bontempi è stata archiviata, almeno per oggi. Lui ovviamente è Stevie Wonder, Stefano il Meraviglioso, Do I Do.

0: che parti per le ferie?
1: Ce la siamo proprio goduto sto pezzo, ma lo siamo goduto.
0: Merdaccia, guarda. Quando parti per le ferie?
1: A breve.
0: Confortami. Siamo vicini?
1: Sì, vicini.
0: Vabbè, era Mango con Bella d'estate. Del resto questo è un pezzo straordinario, uno dei più belli del suo repertorio, scritto con e da Lucio Dalla, per cui scusate se è poco. Se dovessi fare una classifica delle sue tre canzoni che più mi piacciono, metterei questo al terzo posto, Oro al secondo e Mediterraneo al primo. In quel caso collaborazione con Mogol, insomma, vabbè, grande Pino Mango, ci manca moltissimo, e con lui abbiamo chiuso gli spazi Made in Italy per questa sera. E ne apriamo un altro veramente meraviglioso, che è quello dedicato allo slow jam e alle ballate. Già in sottofondo una canzone che ogni volta che l'ascolto mi riempie il cuore. Ma niente, bellissimo. Stupenda. Sono gli Isley Brothers, anzi, Isley Jasper Isley. E qui ci vogliono almeno gli accendini.
1: Adesso faccio io, vado.
0: Facciamo,

0: mai ha risaputo, una delle ballate che preferisco della storia della musica proprio. Isley Jasper Isley, Every Woman, Every Man, Joy, The Caravan of Love. Are you ready? Non lo so, tu non mi sembri prontissimo, detto così, fuori dai denti.
1: No, non ci sono mai le cose che voglio io qua.
0: Non ci sono mai, è vero.
2: E farsi delle domande.
1: No, qualche domanda me però la faccio.
0: Abbiamo fatto una ricerca approfondita, non è colpa nostra, noi ci abbiamo provato, devi ammetterlo questo. Invece quelle che sceglie Diego facilmente si recuperano, insomma.
2: Perché non le conosce solo il tuo vicino.
1: Esatto, e quindi qualche domanda me la faccio però.
0: Questo è un pezzo degli OJ's. Un po' inconsueto forse, però gradevolissimo. Darling, darling baby.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Celebration. 927.

0: Malgrado le avversità della vita, bisogna sempre credere all'amore. Un po' questo è il messaggio della canzone di Carly Simon, Coming Around Again, con la quale abbiamo l'occasione di fare i nostri auguri alla cara Carly, nata il 25 giugno del 1943, per cui gli anni passano anche per lei e qui si galoppa, ragazzi, verso
1: sì. Assolutamente
0: dei nostri, e quindi la cosa ci riempie di gioia. Tra l'altro ho visto una foto abbastanza recente e devo dire che per l'età che ha, ragazzi, è ancora una bella donna. Del resto da giovane lei era uno spettacolo, all'epoca in cui era sposata con James Taylor, devo dire che non era niente male. Intanto in sottofondo una scelta,
1: vabbè,
0: un'altra Luca Marini selection,
1: forza,
0: e viene a inquinare anche lo spazio dedicato allo Slow Jam e le ballate.
1: Io qui do il meglio.

0: Allora, siamo in studio in quattro. Io, pollice verso assolutamente. Tu, Diego? Anche lui, benissimo. Claudia?
1: Insomma,
0: piace solo a te, cavolo.
2: Cioè, ma meno male,
0: ma meno male, ma cosa? Meno male, ma meno male,
2: vado cosa? Fiero, vado fiero, vado fiero. Meno
3: vai,
2: male.
3: Vai in ferie, non fiero, vai in ferie.
2: Fiere tra un po', ma vado fiero.
0: Vabbè, Brand New Avis con Sometimes, vabbè, diciamo
3: sometimes,
0: che ci...
3: sometimes,
0: sometimes, no, una volta, one volt, come si dice? One volt, vabbè, niente, dai.
2: Niente, vai.
0: Anche questa non è proprio una lentissima, è una mezz'ora un po' particolare delle nostre slow jam stasera, però
3: un
0: vabbè.
3: Po' di riserva adesso.
0: Però quantomeno questa è bella.
2: Ecco, ecco, sì, dobbiamo dirlo, questa è proprio bella. Ma va bella veramente.
3: Allora, sui pollici.
0: Sì, sì, tutti su, tutti su. Io ne alzo due di
3: 3 a 1, come prima.
0: Va bene così?
2: Benissimo.
0: Va bene. E poi qua c'è lo zampino di Jimmy Jam & Terry Lewis. Come può non piacerti?
2: Come fa?
0: I legumi umani insieme a Jimmy Jam & Terry hanno combinato delle cose incredibili. Soprattutto questo pezzo qua, Human.

0: ma senti che pezzo è questo qua, altro che quella vaccata che mi hai fatto mandare in onda prima. Ma su, parliamo, ragazzi. L'ultimo lento della serata prima della sigla di chiusura è per PhD. E questo sì che è un lento.
1: Eh sì.
0: I don't know.

0: Vabbè, però se mi impegno riesco anch'io a trovare pezzi che non saranno inseriti nella nostra playlist di Spotify, perché incredibilmente questo pezzo di PhD non compare, non so come mai. C'era I Won't Let You Down e non questa, non capisco.
1: Vabbè, capita.
0: Per chi fosse interessato appunto a conoscere il nome, il titolo esatto del brano di PhD, era I Did Know. E sulle ultime note di questo pezzo dobbiamo salutare le nostre radio partner e ringraziare tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
2: Che però, siccome ho avuto un po' da fare.
0: Infatti, con il ringraziamento globale sono tutti compresi.
1: Grazie a tutti, diciamo.
0: Grazie a tutti, purtroppo, certo, esatto. È un ritorno un pochino traumatico,
1: Diciamo in sordina.
0: Così si dice, in sordina.
2: Se devi fare gli auguri a un altro che leggevo qui nella scaletta, no?
0: Chi è che devi fare gli auguri a un altro?
2: Cioè, hai messo in scaletta uno. Buon compleanno a quello dei Fleetwood Mac.
0: Però non avendo passato niente del Fleetwood Mac, tendevo a lasciar correre. Vabbè, facciamo gli auguri a Mick Fleetwood, che è un cofondatore dei Fleetwood Mac, appunto.
2: Non dei Fleetwood Mick.
0: 24 giugno, quindi proprio oggi, perché ci sta ascoltando in diretta.
1: È un
0: ma
1: finale
0: 46.
1: Drammatico.
0: Che cosa ha detto? Cosa ha detto?
1: Non ho sentito. Ma meglio.
0: Ma ride.